State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto. Ricordo.

E buongiorno, buongiorno, venerdì 17, ai ai ai ai, vabbè, per chi ci crede, per chi non ci crede, poi i 17 sono tutti i giorni e i giorni fortunati sono tutti i giorni, quindi insomma, siamo qui anche in questo venerdì, quindi abbiamo superato la metà luglio. Io ricordo nella mia vita che il venerdì 17 luglio è stato sempre uno dei giorni più caldi, anche quando ero bambino, quindi insomma anche oggi si dimostrerà tale, e dopo il 17 luglio i giorni sono meno caldi, ma mi auguro che sia così, così abbiamo passato già la Caledonia del 2026. Bene, siamo qui in diretta come al solito e naturalmente che dobbiamo fare? Dobbiamo mandare il saluto delle radio? Sì, dovremmo mandare, però ancora non ce l'ho pronto. Ah, non c'ho pronto il saluto delle radio. Vabbè, pazienza. Allora lo cerchiamo un secondo. Intanto però possiamo salutare quelle radio che leggiamo a mano. E sono Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Viatore TV, sempre replica alle 7:30, e Radio Mare Italia, che invece è in diretta con noi. Le altre radio le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, ma dobbiamo un attimo provare perché non erano pronte. E allora, 2 secondi che mettiamo le radio da salutare.

0: E allora siamo pronti con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Un Marco tra le stelle, una finestra tra le stelle. E abbiamo Marco, giustamente, dobbiamo sentire i suoi saluti che ha mandato già stamattina, poi faremo i saluti e poi lo chiamiamo. Vediamo oggi che si trova a Pontinia, cosa ci racconta di bello. Intanto andiamo con il primo saluto.
1: David Hasselhoff, ricordiamo, l'attrattore americano. Donald Sutherland, da Marco Roma, a voi due, tanti auguri a voi. Buongiorno, in ogni caso è sempre un'emozione,
0: sì.
1: In ogni caso è bello averti vicino a me, in ogni caso so che ci sei tu, da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora dovremmo chiamare Marco Roma, intanto che sono le 4:46, io poi dimentico i saluti delle 4:44, allora prima di chiamare Marco Roma facciamo i saluti delle 4:44 dell'ora tripla che facciamo sempre. ATM Trenord, anche se in questi giorni qua mi pare che i treni faranno sciopero il 23-24, ATM fortunatamente non fa scioperi. ATM Trenord, Bima e Ice, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e la nostra Celeste che è sempre sveglia alle 3:30 oggi, e salutiamo anche il nostro amico Francesco che era con noi ed era un vigile che purtroppo non c'è più. Salutiamo anche al ricordo che c'ha la nostra amica Simona e lo terremo sempre nei nostri cuori, come teniamo nei nostri cuori tutte le persone che svolgono attività per proteggerci da quella che ormai è diventato un mondo veramente incredibile, mondo di vandalismo, di tutto il resto. E allora
2: ma c'è Cantibus 2 di 3 barre wifi,
0: andiamo a sentire.
2: Avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Chiamata vocale.
2: Voce no.
0: E andiamo a sentire Marco Roma che forse si è addormentato stamattina. Eccolo che suona ma non risponde. Ah, non sta dormendo.
3: No, no.
0: Ecco qua. Allora Marco Roma è arrivato a Ponti?
3: Pontigna.
0: Sei arrivato però perché sei sì, fermo. Sì. Sì, sei già.
3: Sì, sì, sto andando al bar.
0: Andiamo al bar di sì, Pontinia, sì. Oggi non c'è Farouk, sì. Perché Farouk mi pare ad Anzio.
3: No, Farouk ha.
0: Ecco. Oggi chi abbiamo no. Con te?
3: No, sono un collega, si chiama Vincenzo.
0: Ah, salutiamo Vincenzo, buongiorno Vincenzo.
3: Sì. No. No, lui dice no, dice. Ah, non... Lui è anti...
0: È antiradio. Un applauso a Vincenzo, antiradio, va bene.
3: Poi oggi è tutto bello fresco, con pantaloni di lino.
0: Vabbè. Invece i nostri masnadieri Damiano e Leonora sono svegli o dopo?
3: Posso puoi salutare? Sei in diretta. No, si vergogna, Vincenzo si vergogna. Aspetta. Ok, dai. Sei in diretta radio. Saluta Vincenzo.
0: Buongiorno Vincenzo.
4: Ciao caro.
0: Ciao Vincenzo, non ti vergognare. Siamo
4: buongiorno.
0: Siamo tutti svegli.
4: No, ci mancherebbe. Attende che Marco non è buono.
0: Marco non è buono, ma noi... Noi lo conosciamo già, ormai sono 9 anni che conosciamo Marco, quindi insomma...
4: ma stai attento. Non si finisce mai di conoscere le persone.
0: Si dice che bisogna mangiare 10 kg di sale per conoscere le persone, quindi vuol dire... Bene, grazie Vincenzo, buona giornata.
4: Ciao, anche a te, grazie.
0: E allora adesso con Vincenzo cosa ordinerete? Cappuccino e brioche.
3: Sì, è vero, sì.
0: Allora,
3: dobbiamo entrare qui spesso Vincenzo, allora.
0: Allora.
3: Lunedì. Sì. Lunedì mattina, visto che lui si sveglia presto, lo possiamo unire.
0: Ah,
3: lo uniamo in chiamata.
0: Lo uniamo in chiamata quando noi, perché
3: uniamo
0: lui
3: in chiamata.
0: Perché lui lunedì non è
3: alle
0: come
3: 5. Lui. No, lui si alza prima di me.
0: Si alza prima, però lunedì lui sì. Non è con te allo stesso mercato. Cambia
3: no, lui non è allo stesso mercato, però lui sta vicino. Tu sai lunedì? Così non è. Ok, sta a Pofi, un paese vicino a Frosinone.
0: Pofi, vabbè, allora lunedì poi lo uniamo. E
3: facciamo... Alle 5 già lui sveglio da.
4: Già in piazza.
3: Lui. Già sta in piazza, lui alle 5 già sta in piazza. Lui.
0: Lui l'attività si inizia prima, piuttosto invece qui...
3: lui ci piace presto.
0: Lui invece piace presto. Cosa fa lui, cosa vende lui la mattina?
3: Lui vende l'abbigliamento donna, è uomo, giusto? Sì, ha una bella attività.
0: Bene, bene, mi fa piacere che nonostante avete le stesse cose più o meno, però vi rispettate, vi salutate, prendete il caffè insieme, insomma, questo è molto bello perché dove c'è concorrenza in genere c'è concorrenza, invece voi, oh, chi viene da te o viene dall'altro, basta che qualcuno viene da uno dei due, siete tutti contenti, no?
4: Noi siamo signori.
0: Ecco, appunto, signori.
4: Quelli, i depressi vicino a noi non ce li vogliamo.
0: Diciamo che signori si nacque, disse Totò una volta, no?
4: Vabbè,
0: Bene, allora dunque, noi ricordiamo che mercoledì sera 22 luglio avremo in diretta a 20 di sera Viola
3: Viola Valentino.
0: Valentino.
3: Viola
0: Quindi,
3: Valentino. Mi ha
0: ecco.
3: chiamato ieri, eh?
0: Ah, ti ha chiamato, ma ormai,
3: Sì, mi ha
0: guardi.
3: chiamato ieri, sì, ormai.
4: Direi almeno abbiamo perso questa parte della televisione, della radio.
0: Sì.
3: Praticamente mi ha chiamato ieri, mi ha detto, ma senti, ma il video messaggio adesso non te lo posso fare, non sono truccata.
0: Ah, così, vabbè, l'importante è che te lo fa. Allora, stamattina, allora, Damiano invece, secondo te dorme? Damiano,
3: Sì,
0: li
3: per
0: sentiremo.
3: dopo.
0: Li sentiremo
3: Sì.
0: alle
3: 6:50.
0: 6:50.
3: Sì.
0: Vogliamo il brano della difficoltà di stamattina? Qual è invece?
3: La donna di picche.
0: La donna di picche. Questo è Little Tony.
3: Ah, non parlo più, basta.
0: Ah, ma vabbè,
3: No,
0: l'abbiamo.
3: t'ho voluto mettere a spiazza un po', non ce l'ho fatta.
0: Ma poi non è che sia tanto. Bene, allora.
3: No.
0: Salutiamo anche Giovanna, salutiamo Eleonora, salutiamo tutti i nostri amici. Farouk, se ci ascolterà, magari. Sono le
3: Chissà, forse sì.
0: 4:46 e un po' di secondi. Che dobbiamo dire più?
3: Niente,
0: Andate.
3: abbiamo una new entry nuova, Vincenzo, quindi da lunedì mattina alle 5 lo chiamiamo, se entra in chiamata.
0: Vabbè, se lui entra, entra, se no noi non è che
3: Ah, gli facciamo
0: accettiamo.
3: conoscere il capitano. Grazie.
0: Va bene. E allora. Ascolteremo la donna di picche e niente. Allora, Marco, buon lavoro per questa mattina. Eventualmente ci
3: Grazie,
0: sentiamo più
3: va
0: tardi. E a
3: bene,
0: dopo.
3: a
0: Ciao
3: più tardi.
0: Marco. Ciao
3: Ciao.
0: Marco. Ciao. Grazie a Marco. E allora arriva Little Tony, la donna di picche.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E allora, Denise, passaci il buon Savino, questo amico che è un grande viaggiatore. Ciao Savino, buongiorno. Savino.
2: Buongiorno.
1: Tu sei un grande viaggiatore, hai girato il mondo in lungo e in largo, quanto è tondo. Ecco la musichetta che ci dai.
2: Però che la società mi ha permesso.
1: Ecco, ti invidio perché anch'io avrei voluto girare il mondo e poi il mio sogno da bambino era di conoscere ogni donna di quel paese.
2: Ecco.
1: Vabbè, qua mettiamo un po' i puntini sulle i, vabbè, comunque. Allora,
2: chiudiamo le parentesi,
1: chiudiamo le parenti, come diceva qualcuno. Oggi di che nazione vogliamo parlare?
2: Vogliamo parlare dell'Uganda?
1: Parliamo dell'Uganda, allora. Uganda, si trova dove questo Uganda? In Africa?
2: In Africa, sul corno d'Africa.
1: Sul corno d'Africa, visto che si parlava
2: sotto
1: di donne.
2: Sotto il corno d'Africa.
1: Sotto il corno d'Africa. Bene.
2: Perché sul corno d'Africa c'è l'Etiopia, c'è l'Eritrea.
1: Ecco, l'Etiopia. E dopo c'è l'Uganda.
2: C'è l'Uganda con la Kenya. Ecco, mi ricordo.
1: Vecchi ricordi, vedi, tu ti sei fatto tutti questi. Io invece ho girato solo Spagna, Inghilterra, Francia, questi paesi qua, insomma, lontanissimo. A parte che io ho paura di andare lontano, quindi come ho paura del mare, oppure anche di andare molto lontano. Mi piace l'Italia, mi piace il mare, mangiare italiano, queste cose qua. Vabbè, andiamo in Uganda allora. Uganda,
2: andiamo
1: chi
2: in Uganda, ecco, mi ricordo che quando sono arrivato a Kampala la prima volta.
1: Sì, la capitale, sì, dell'Uganda.
2: La capitale, sì. Mi sono arrivato lì spaesato, perché poi dopo, logicamente, guardando tutte queste persone...
1: Ma con l'inglese, a proposito, visto che hai girato il mondo, come te la cavi?
2: Beh, l'inglese è abbastanza, diciamo, ecco, maccheronico, però abbastanza molto bene.
1: Bene.
2: A scuola, logicamente, a scuola non mi hanno fatto studiare, no, avevo fatto francese.
1: E quindi dopo si è trovato a lavorare con l'inglese.
2: A lavorare mi sono ritrovato a fare l'inglese.
1: L'inglese, vabbè, però poi si imparano le cose per vivere, si imparano, ecco.
2: Con i dischi, con certo. I libri, ho cercato un po'
1: di aggiornarti.
2: Di mettermi dietro, di aggiornarmi.
1: Certo. Allora, quindi sei arrivato in Uganda, che è successo? Sentiamo un po'.
2: In Uganda mi è successo, vabbè, dopo un po' di gioco, qualche settimana che siamo stati lì, dove andiamo, dove non andiamo, fine settimana, sabato e domenica, dai, perché non andiamo a vedere il lago Vittoria, dove nasce il Nilo, no?
1: Sì.
2: E dico, ok, va bene, allora prendiamo la macchina, prendiamo il nostro autista, io con altri due
1: colleghi.
2: Colleghi di lavoro, siamo partiti, arriviamo qua in già strada facendo, attraversiamo un bosco che l'autista mi fa, dice, questo qua è dove hanno girato il film di Tarzan.
1: Ah, giusto.
2: Va bene, poi la cosa, poi dopodiché si sale su e siamo arrivati in questo posto chiamato dove c'è il lago Vittoria. Il lago di Vittoria è un lago immenso, molto più grande della Lombardia, possiamo dire.
1: Sì.
2: E lì l'abbiamo girato, poi dopo logicamente tutte le varie foto, perlustrando le insenature, vedendo tutte le varie le cascate che c'erano e tutte le diramazioni dei fiumi del Nilo, che poi dopo logicamente quello che ce lo ritroviamo poi dopo là in Egitto, no?
1: Sì, infatti.
2: Uno dice alla fine, dice, cavolo, sono proprio qua, arrivato sul posto, uno parlando, diciamo, sentendo sempre parlare il Nilo, da dove arriva, finalmente sono riuscito
1: a capire che usciva da questo lago.
2: Da dove veniva generato il Nilo, no?
1: Perfetto.
2: Quindi logicamente attraversando tutti i vari paesi, anche quella che è l'Etiopia, tutto quello che è tutto il centro Africa,
1: della parte
2: est, no?
1: Certo.
2: E lì cioè praticamente, ma è stato veramente una giornata e più.
1: Sì.
2: E bellissimo, perché poi dopo logicamente ci sono anche dei posti dove si mangiava anche quel pesce fatto da loro. E non mi ricordo come si chiama quel pesce lì, ma che un, come minimo era una bestia di 3 chili, no? 3 chili, che poi dopo ce la siamo quasi divorata una a testa.
1: Diciamo. Ah, 3 chili di pesce a testa, insomma.
2: Sì, sì, poi alla fine. E, Giuseppe, noi praticamente a quell'età là il mangiare non dava problemi, anche perché lo smaltivamo bene.
1: Beh, sì.
2: Per cui finito di mangiare non è che si oziava, si camminava, sì. Si saliva su,
1: sulle montagne, sì.
2: E si camminava. E poi anche la gente molto
1: ospitale,
2: diciamo, ospitale e cordiale.
1: Certo.
2: Però logicamente è sempre lì, cioè qualsiasi cosa gli chiedi, e quanto mi dai?
1: Ah sì, ho capito. Cioè io do perché tu mi dai. Vabbè, però l'importante è che c'è questa possibilità. Qui in Italia spesso anche a pagare certe cose non si trovano. Bene, anche oggi abbiamo terminato, caro Savino, ma naturalmente noi ci sentiamo sempre, perché raccontare delle nazioni, della geografia è molto bello. A me mi insegni tante cose. Io ti ringrazio e ti ringraziano anche i nostri radioascoltatori. Alle prossime volte. Ciao Savino, a presto!

0: Pronti a partire, dinamici, grintosi, veramente carichi per questo nuovo appuntamento di Spazi. Il sottoscritto Dino Super di Germano insieme al caro Max Mollica qui in voce per voi, insieme a Charlie Ballabio in regia, alla redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire, oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika di MF. Ciao Pika.
2: Ciao a tutti, sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika di MF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno. Poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta. E quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti. È l'unico genere che non ti impone limiti. Si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia, e sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, diciamo in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa, quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più su molte cose, di conseguenza è nato questo disco.

0: Interessantissimo, c'è il brano che ascolteremo alla fine del nostro appuntamento di spazi intitolato Nient'altro. Ne vogliamo parlare, Pica?
1: Come no? Allora, Nient'altro ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io, diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
2: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
1: Io volevo fare una cosa diversa, musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Gio Santelli è uno dei produttori, che è anche il produttore di Nient'altro, il singolo che ascoltiamo, ed è, ha un'influenza più rock, perché lui è un chitarrista che viene appunto dalla musica rock, quindi c'ha un'influenza di questo tipo all'interno, e in più c'è un DJ

0: nuova, diversa, in modo tale che il progetto differenziamo un pochino nel panorama musicale.
1: Un lavoro molto interessante questo di Pika DMF, con tante sonorità musicali che si intersecano, sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo. Ascoltatelo!
2: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando! Siamo addirittura d'arrivo! Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi, potete scriverci via email all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare alle linee al nostro caro amico Pika DMF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di Pika DMF, della Soul Jam Records, che saluto insieme a Daniel D'Aprile, saluto anche Max Sedino e tutti gli ascoltatori.

0: di Meglio in Città.
1: Spazio Format Magilla Spettacoli Production. Per qualsiasi informazione invia una mail a magillaradioproduction@gmail.com.

0: Capitano, non dorme, riposa.
1: Buongiorno. Dorme, riposa, anch'io, dal caldo però.
2: Cioè, quando uno non dorme vuol dire che è sveglio e sta appoggiato.
1: Esatto, in modo, sto senza fare in niente.
0: Modo di, a bordo, un modo di dire, no? Diciamo, quando uno dorme dall'idea
1: sei
0: di
1: sempre in allerta,
0: una persona che si distacca
1: che sei sempre
0: da
1: tutto,
0: sta dormendo, stacca. Allora, invece, per dire che il comandante è sempre presente, il comandante non dorme, riposa.
2: Riposa, quindi. E con un occhio vigile praticamente.
0: Anche quando dorme, diciamo, è sempre lì.
2: 24 su 24, praticamente. Bene, ragazzi, è il 17, è venerdì, non siamo superstiziosi, no?
0: No, io l'unica volta che ho preso un voto buono è stato venerdì 17, scritto, compito di navigazione scritto.
2: Ecco. E ieri era... Il capitano ci ha mandato il messaggio per gli auguri a tutte le Carmele, lo facciamo in ritardo, vero?
0: Certo, abbiamo la Carmina, no? È Carmelo. Penso.
2: Carmina
1: sì,
0: australiana, noi l'abbiamo lasciato in...
1: Si festeggia la Madonna del Carmelo, ci sono le feste patronali.
2: Sì, ci sono parecchie...
0: Al c'è nord, mia sorella Carmela, Carmen...
2: Al nord non si usa molto questo nome, Carmen.
0: Beh, no, è le nonne.
1: Eppure una
0: nonna si chiamava Carmela, io mi chiamo Vincenzo per il nonno, poi gli altri sono andati in carrozza.
2: Gli altri hanno...
0: Gli altri hanno la fantasia, però i primi due tocca.
2: A te quindi ti è toccato Vincenzo per il nonno.
0: Sì, vabbè, devo dire, il mio nome non è che mi dispiace.
2: Anche a me.
1: Veramente, Vincenzo è un classico, dai.
2: Il mio nonno si chiamava Giosuè, però non ho capito perché lo chiamavano Giuseppe, quindi me lo chiamano Giuseppe.
0: Io stavo sempre pieno di Giuseppe. Mia mamma si chiama Giuseppina, mio padre è Giuseppe, figurati. San Giuseppe è una grande festa. Poi io ho avuto questo nome Vincenzo, però... A me mi hanno chiamato giù al sud, mi chiamano sempre Enzo.
2: Vabbè, sì.
1: È un classico,
0: al nord mi chiamano Vincenzo, ma da quando poi abito qui, tutti quanti capitano, ho perso il mio nome.
2: Sì.
0: Anche poi invece quando vado a fare i confronti lì, vogliono sapere, più o meno tu dici la tua storia, no? Chi sei, cosa fai? Allora tutti quanti mi chiamano dottore, io certe volte mi giro, dico, ma questo ce l'ha con me, non sono abituato, perché uno è laureato, per loro è un modo di dire forse più importante, sì. No? Dottore, allora qua, allora ogni volta di questo, per cortesia, se mi dovete dare un titolo, voglio essere chiamato capitano, perché capitano è più di dottore.
2: Ecco.
0: Non mi depotenziate.
2: Capitano, allora scegliamo il primo brano, Gina. Allora ricordiamo, stamattina Marco Roma ci ha detto che mercoledì prossimo a 20 di sera ci sarà Viola Valentino.
1: O per Marco, comprami.
2: Compriamo. Allora,
0: Giuseppe paga.
2: Vabbè, allora il primo brano di stamattina che scegliamo, quale sarà, Gina? Facciamo scegliere te.
1: Allora, scegliamo, visto che c'è tanto caldo, tanto caldo, e che non si può fare altrimenti, Una vita in vacanza.
2: Quella del gruppo. Ma da te come sono i gradi? Io ho sentito addirittura che in Sardegna
1: ieri da morire, e oggi si prevedono 40 gradi, quindi 40 gradi in mattinata.
0: Alexa,
1: infatti credo che stamattina appena finiamo la nostra telefonata me ne andrò dritta al mare,
2: senza palestra, giustamente
1: in acqua, senza palestra oggi perché non si riesce, anche la settimana scorsa non ci sono andata perché c'è troppo caldo, poi si suda e se con il condizionatore non va bene, e quindi vado a fare una bella nuotata e faccio prima. Poi di prima mattina è bellissimo perché il mare è molto pulito, molto trasparente, bellissimo. E quindi risolviamo così, senza palestra, con attività in acqua.
2: Bene, allora, quindi stamattina niente palestra.
0: No, noi abbiamo 26 gradi e massima prevista 34
2: oggi, in questo momento dice che sta piovendo.

0: Davvero, io sono andato
1: Sì, no,
0: nell'anno.
1: no, piove.
0: Pioggia, noi siamo esenti.
1: Allora sì.
0: Piove, ma non piove poi alla fine. E allora arriva Una vita in vacanza allo stato sociale.

0: Una vita in vacanza.
1: Non so, esatto, non... si potesse fare, vero? Sarebbe meraviglioso.
0: Vabbè.
1: Oddio, io mi annoierei forse.
0: Quando uno è in pensione, in fondo fa una vita in vacanza.
1: Vabbè. Diciamo che quando uno è in pensione, Giuseppe, fa anche tanti hobby, fa anche tante robe, insomma.
0: Appunto, uno si cerca qualcosa da fare, altrimenti veramente non sa cosa fare, vedi bene, se non...
1: Sì, in effetti per come sono io mi annoierei tantissimo, però insomma...
0: Però avresti uno stipendio sicuro e faresti altre cose.
1: Bello, ecco. bello.
0: Bene, sono le 5:25, capitano c'è, fuori c'è qualche goccia, cioè Alexa gli dice che sta piovendo, però in realtà almeno qui a Milano non piove. Sono andato direttamente fuori e non sta piovendo.
2: Ma pure l'altra volta a Milano fece, ti ricordi, sentimmo quella grandinata, ruppe le macchine, sì. Ma qui non fece un po', niente, zero.
0: Sì, è proprio.
2: Ma noi siamo in una zona che diciamo, come si chiama? Abbiamo i protettori.
0: Chi sono questi protettori?
2: Non lo sappiamo, noi abbiamo protettori perché noi abbiamo avuto tante mazzate, allora noi ce li abbiamo ma non li sappiamo.
0: Ma no, guarda che tre anni fa addirittura qui a me è arrivata l'acqua nel lampadario. Quindi quando...
2: Vabbè, ma te era un problema di casa tua.
0: Vabbè, però è arrivata l'acqua nel lampadario.
2: È perché tu non ti piacciono l'acquario, diciamo te lo facciamo noi un bel acquario lampadario.
0: No. Non ci fa.
2: Sono idea, sai? Acquari lampadari, non si sa mai dove metterli.
0: Ecco. E allora, cosa pensate della finale del campionato mondiale? Spagna-Argentina.
1: Era quello che io speravo.
0: Comunque è una lingua spagnola.
1: Io sono contentissima di questa finale perché sono le due squadre che amo di più, le due nazioni che amo di più, quindi insomma spero però fino in fondo diciamo che, perché vabbè io me l'ho sempre detto che c'ero nel cuore la Spagna, quindi faccio il tifo per la Spagna, però diciamo che
0: se vince
1: già
0: l'Argentina,
1: sono contentissima insomma anche se vince l'Argentina perché sono insomma... due luoghi che amo e due situazioni che mi piacciono comunque.
0: Capitano,
1: appena un po' la bilancia di più sulla Spagna. Allora,
2: noi,
1: appena.
2: Questo mondiale l'ho seguito per protesta, seguivo solo i risultati perché è una vergogna, cioè questi eventi mondiali dovrebbero riportarci un po' come vicinanza, noi confini. Invece è passato in sordina che le squadre quando venivano là venivano controllate come dei narcotrafficanti. Uno è il nostro allenatore italiano Cannavaro, è stato perquisito con i cani, tutto questo, e non è un'immagine di uno sport, diciamo, che dovrebbe andare. In più quell'arbitro somalo che quando è arrivato in America, dopo 12 ore di interrogatorio, l'hanno rimandato a casa. Allora, poi c'è il presidente americano che è stato tirato per la giacchetta, ha detto quello non era fallo e gliel'abbiamo levato. Allora, io voglio capire una cosa.
0: La politica. Noi,
2: no, è finito il tempo di non dirgli queste cose. A me dalla finale non me ne frega niente più. Io vinca il migliore, sempre vinca il migliore. Sono contento dell'Argentina perché il popolo argentino per il 60-70% è di origine italiana, e mi fa piacere che c'è l'Argentina. La Spagna, noi napoletani siamo legati alla Spagna, abbiamo avuto una dominazione spagnola,
1: perciò
2: ho detto il lato politico, però è una vergogna che ogni situazione di sport, tutti zitti, i telecronisti tutti allineati, i telespettatori tutti allineati, capitano pure che si sta allineando ogni tanto, o meno male che mi vengono queste onde ogni tanto, questo vento che mi fa capire certe cose. Ma è una vergogna. Tu hai sentito che l'hanno espulso, l'hanno mandato a casa l'arbitro somalo?
0: No.
2: E come mai non si sanno queste cose?
0: Perché le nascondono.
2: E le nascondono. Berlusconi, però non è possibile, il capitano lo sa, io non sono uno a 007, non so niente, oppure io non so che alle Nazioni Unite l'Italia ratifica certe cose e poi quando le mettiamo nelle leggi fanno solo i cazzi loro. Poi il capitano rompe il cazzo, il capitano è così. No, arrestatemi, fate quello che volete, perché io porto sempre la bandiera. Ciro Menotto, quando quelli dicono ma tu, io sa come rispondo, voi siete delle persone che non capite niente, voi state calpestando. Silvio Pellico, Ciro Menotti, quell'altro là che non è Mazzini, addirittura l'Europa, quello là, e tutti quanti allineati, poi ce l'hanno col gas, poi ce l'hanno con l'energia elettrica, e oggigiorno poi non ce la facciamo a pagare, tutti zitti e allineati, è una vergogna, come quest'altro. Quello che ha sparato a quello.
0: Sì,
2: quello non vogliamo parlare. Allora, qua non è il problema. Qui non è il problema che stiamo facendo una partita a scacchi. Che tu sei seduto, e Giuseppe, tu giochi a scacchi. Sei seduto, l'ambiente è favorevole e tutti quanti possiamo fare i galantoni. Mettiti 70 anni dietro a un bancone e subisci 4 rapine.
0: E poi
2: ne parliamo. In più poi ti dico, ammettiamo che io non sparavo a nessuno, mi facevi i cacchi miei. Dove sta una legge che dice tu che entri là dentro e la moglie moriva per infarto, io dovevo fare una causa a quello?
0: Certo.
2: Allora, per cortesia, è uno stato di diritto, cerchiamo di le persone che si pigliano le responsabilità. Io non mi candido a fare l'onorevole, io non mi candido a niente e non voglio fare niente, perché può darsi non ho l'abilità di tenere la rotta per tanto tempo. Io quando facevo il comandante tenevo la rotta, ma per un tempo di 4 mesi, 5 mesi, poi mi dovevano mandare a casa, e tecnicamente, certo, provato che tu non puoi tenere la rotta per tanto tempo. Io so che alcune cose mi faccio influenzare, allora non mi espongo in certe cose, però è mio dovere, se il faro è spento io lo devo dire.
0: Certo. Okay?
2: Allora, i mondiali di calcio, per cortesia, vinca il migliore, ma è stata la vergogna di tutti voi. Come Sinner, lo dico sempre, sarà pure una brava persona, non c'entra niente questo, ma non esiste che uno che si prende si prende i benefici e poi se li gioca per te. Allora facciamo un esempio pratico, ci sono gli esempi da fare, dici tu forse ce l'hai con quello o con quell'altro. Se io metto una firma nell'esercito italiano in marina, mi impongono di un certo tempo nella durata della mia firma?
0: Sì.
2: E perché secondo te nasce questa cosa?
0: Perché comunque...
2: Perché se io devo investire su di te, ti devo dare un brevetto di portare un aereo, o qualsiasi cosa che serve... Mi devo avere pure il tempo che devo stare tranquillo che io ho coperto questa mia necessità, giusto o no?
0: Certo.
2: E allora per quale motivo negli altri campi chi mette piede in Italia senza aver fatto un sacrificio si deve prendere i benefici, e chi invece nasce in Italia se li porta all'estero?
0: Ecco.
2: Allora questo grande signore che anche se un solo mese si fa un accordo, si fa una formula, ok? Dice che capita, c'è un cretino che ieri mi ha detto questo. Ha detto: capita, io vorrei venire a te. No, signore, lei prima di dire questo mi dovrebbe fare una domanda. Come mai lei dice questo? Lei ha dato già dimostrazioni di quello che dice. Sì, grande cretino. Il comandante poteva andarlo a fare anche sulle bandiere estere. Quando la bandiera estera, ok? Io non pago tasse in Italia se faccio 6 mesi un giorno. Il capitano D'Onofrio ha navigato sempre col tricolore e ho giurato sul tricolore.
0: Certo.
2: Perché gli altri che mi vengono a rompere le palle a me, scusate i temi perché io sono fugoso nelle mie cose, perciò io posso dire queste cose. E il patatante è grande, perché se io non facevo anche la bandiera italiana, forse tanti diritti oggi io non li potevo esercitare.
0: Certo.
2: Ma quello non l'avevo manco capito, l'ho capito in secondo momento. Ma io ci tenevo alla dignità del nostro tricolore, e questo andava avanti, cioè sono quelle cose che tu capisci o le fai. Allora, quando parliamo di queste cose, quando parliamo degli altri che si attaccano alle sedie e mettono gli oli nel loro statuto, luccicano diritti e leggi. Quelli sono il, non sono il fine, non il mezzo che devono fare le cose. Noi ne sappiamo qualcosa. Non voglio andare nel particolare perché non abbiamo la, non abbiamo la controparte. Allora io parlo in senso generale. Però tutti quanti, se abbiamo, non sono i genitori che non sanno fare i genitori, non è la scuola che non sa fare i professori, non si ha il capitano che non sa fare il capitano, è tutto l'insieme delle cose. Cominciamo anche noi, una noce non fa rumore, sono d'accordo, però capitano non sa perché c'è petizione che facci, ma non perché sono un esempio, perché il padrino mi ha fatto così. Però non spegniamo quel piccola luce che abbiamo dentro di noi. E ora mettiamo la musica.
1: Per Bacco io ti metterei un diavolo in me, capitano.
0: Un diavolo in me.
2: A me una volta non ho avuto il coraggio di salire i pirati a bordo. Oh. Ho dei pirati a bordo. Sai quanti dei pirati? Non me ne parliamo. Non va. Fuggirono. E io ero un cretino, però tenevo 20 anni, 22 anni, mi ricordo. Fuggire nei pirati, uno piano te a mare.
1: Zucchero, zucchero. Ecco, così un po' lo spegniamo questo diavolo, ci addolciamo.
2: No, mi gira le scatole a me quando quelli dicono: sono stati dei bei mondiali.
1: Sante verità.
2: Vergognatevi, vergognatevi.
1: Anche se in modo caliente hai detto sante parole.
2: Ma non ho capito, l'arbitro va là, tu manda a casa perché sta nella lista. Ma quello perché ha messo gli uffici, sapete perché? Perché poi il capitano va a indagare. Sapete dove stanno gli uffici della FIFA in America?
1: No, nella dove sono? Di...
0: No, io stavo cercando il brano, quindi non stavo seguendo.
2: Nella torre di Trump.
0: Ah.
2: Ah. Allora, capitano sa, tutto il mondo non lo sa, ci dobbiamo piacere. Poi il capitano dà fastidio, il capitano non ragiona, il capitano mi si fa una statua, ma no perché sono bravo, perché perlomeno dice questo, dice cose, ma le prova,
1: perché a me coraggio, dovete condannare di
2: Cina è brutta, ma mi portate la fotografia, è bello, dice questo come dice le bugie, capitano. Mi potete dire tutto, dice quello non sa ragionare, quello è cretino, ma me lo dovete giustificare, me lo dovete dire il perché. A me piace il perché. Io dicevo il perché, voglio sapere il perché, non il come e il quando, il perché.

0: Un diavolo in me, ma non abbiamo sentito Dennis, vero? Non è che abbiamo sentito già.
1: Si ha chiamato Dennis.
0: Sì, sì, ha mandato un messaggio.
1: Ma sta fresco lui lì, chissà.
0: Ma non lo so, sentiamo se ce lo dice nel messaggio. Se sta fresco.
1: Quanto lo sentirai? Domanda.
0: No, adesso sentiamo.
1: Ma stai fresco?
0: Allora, vediamo un po', perché non si sente però. Eppure c'era.
2: Allora vediamo un po' perché non si sente. Però è spazio.
1: Giuseppe, cambia orecchio. Torna
2: alle chat. 48 chat non lette.
0: No, sai perché.
2: Torna alle chat. Altro pulsante.
0: Addirittura del
2: metai. Messaggio. Sante. Tranquillo, Giuseppe. Ma Dennis amica radio voce. Messaggio vocale. Durata. Componi messaggio. Allora vediamo. Componi messaggio. Allora vai al messaggio più recente. Pulsante. Vai al messaggio più recente. Messaggio vocale. Durata. 1 minuto e 6 secondi. 16 luglio alle ore 21:31.
0: Eccolo qua. Questa è la
3: registrazione vocale.
0: Eccolo qua. Dennis.
4: Eccomi, buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone al grande Giuseppe, buongiorno Giuseppe, e saluto tutti i tuoi ascoltatori, naturalmente, che seguono questo tuo bel programma che fai ogni mattina, e saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme, dal primo all'ultimo. E oggi ti vorrei richiedere il brano dei The Colors che si intitola Rolling Stones. Bene, ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie.
5: Ciao Dennis.

0: brano dei Rolling Stones, il brano che ha scelto il nostro Dennis.
1: Dennis, ciao Dennis, grazie per la tua presenza costante.
0: Rolling Stones. Che tra l'altro hanno fatto un brano proprio in questi giorni, mi pare.
2: Sì. Non l'hanno nominato però questo.
0: No, questo no. Allora, dunque, siamo verso le 6 quasi, sono le...
2: Abbiamo messo le forche caudine del...
1: Sono le 5.46.
0: Ma allora, dunque, Gina, il tuo brano che fa?
1: Il mio brano si sta rafforzando. Sta quasi in chiusura. Nel senso che deve essere mixato adesso e masterizzato, e poi sarà fuori e poi mi dirai. Magari vediamo un po' se fra qualche, insomma, una settimana o due facciamo una piccola spoilerata. Vediamo.
2: Il titolo
0: dice il capitano.
1: Maria. In francese, esatto.
2: Sì, francese, mamma mia, ma lo trovo a tutte le parti.
1: Non ti piace il francese, io invece sto dedicando un progetto bellissimo.
2: Il francese non mi piace, invece ultimamente...
1: E invece la lingua francese, sai capitano, è molto musicale, infatti diciamo che...
2: Io non capisco niente di musica, io mi trovo in questa radio, non so manco io perché, di musica mi piace ascoltare, mi fa sognare, girando il mondo mi piaceva, sì. Ma se mi dovete parlare di musica, la doppia, la tripla, la quadrupla, infatti una cosa che ho capito però, che io devo ascoltare la musica e basta. Non bisogna andare a vedere la vita di quello che canta, che fa, che non fa, perché poi ti leva tutto l'immaginario della musica che tu hai ascoltato. Questo l'ho capito anche con gli attori, con i personaggi famosi. Meglio non sapere la loro. Invece oggigiorno si ricerca più quello che loro fanno dietro alle quinte che quello che fanno, e ti leva proprio il sogno, no? Tu vedi uno che canta bello, ti fa sognare, che te di l'amore, no? O quello accira agenda.
0: Vabbè. Gina Palmieri, cosa ascoltiamo di Gina Palmieri?
1: Ascoltiamo Vivere, che da un po' che non la sentiamo, che è un brano carino, ben arrangiato, c'ha delle belle chitarre.
2: Giuseppe, hai fatto l'assicurazione al monopattino?
0: Proprio io.
2: È obbligatoria, Giuseppe, devi fare l'assicurazione, avere la targa,
0: Adesso vado a comprare. Prima lo compro il monopattino e poi faccio l'assicurazione.
1: Ecco, bravo, proprio. Lo compri comprensivo di assicurazione.
0: Sì.
2: E lo dobbiamo mettere davanti ai marciapiedi, davanti ai muri.
0: A tutte le parti, sì. Arriva a vivere.
2: I percorsi tattili, specialmente salite e scendete dagli scivoli. Mi raccomando, radar e tutti i motorini.
0: Vicino ai muri.
2: Eppure mi arresteranno a me.
0: Ma vivere. Vivere.

0: E sono così le 5.52, ragazzi, siamo già verso le
1: 5.52 sul meridiano.
2: Marco, questa mattina è volata.
0: Siccome ogni volata. Giorno vola.
2: Volata.
1: Volare.
0: E alle,
2: l'ho cantata l'altra sera, ho fatto un concerto con l'orchestra.
1: Senti, una curiosità.
2: Abbiamo fatto l'omaggio alla grande musica italiana e c'era anche
1: voglio fare il nostro Modugno. All'artista Gina. Allora, tutti gli artisti di solito hanno un rito, no? Quando vanno, cantano in pubblico un evento importante. Qual è il tuo rito?
0: Qual è il tuo rito?
2: Il mio rito è dormire il pomeriggio nel concerto. Perché no, devo riposare. Perché mi sveglio presto, faccio tante cose. Allora, di rito.
1: Anche se non lo fa, lo
2: di rito. No, no, no, un rito scaramantico, non sono scaramantica e quindi cerco soltanto di rispettare delle buone norme che tengono l'igiene vocale a posto, che è quella di riposare qualche ora in più, quella di bere tanta acqua, di idratare le mie corde vocali,
0: ecco.
2: E poi scaldare bene la voce con dei miei vocalizzi e
1: come
2: via.
1: Look, come cosa preferisci qualcosa o è così tutto al momento?
0: Il look,
2: io solo dipende dal concerto che faccio. Se faccio un concerto lirico con l'orchestra, è chiaro che insomma si va sull'elegantino, insomma si sta un po' più intima con il repertorio. Se faccio un concerto jazz o un concerto pop, ci vado anche chiaramente in jeans e camicia, in jeans e maglietta, oppure insomma metto una cosa più, così dipende dalla stagione.
0: A seconda del pubblico,
2: estiva,
0: a seconda
2: se c'è
0: pubblico,
2: caldo,
0: ecco appunto,
2: esatto. Dipende dal genere che faccio, anche dal repertorio che canto molte volte.
0: Ecco, tu soffri molto.
1: Giuseppe, tu che quando vai in onda, qual è il tuo rito? Qual è il tuo rito?
0: Quando vado in onda.
1: Dici, speriamo che Spinotto funzioni.
0: Sì, quello capita sempre, che certe volte l'altra mattina. Quando è stato? Siamo stati bloccati perché è mancata la rete fino alle 6:15.
1: Sì, non ci abbiamo avuto l'internet.
0: A Milano, ecco. E invece l'altro ieri sera a un certo punto si era staccata la corrente, mancava la corrente.
2: Ai, ai, ai.
0: A Milano
1: non c'era internet, pure io a casa non c'era internet.
0: No, no,
1: è vero, perché nel palazzo c'era anche io.
0: No, l'altro ieri è mancata proprio la corrente per 2 ore, tanto che abbiamo chiamato, dice no, è un guasto. Dico, ma io pensavo, sono andato a guardare il mio contatore, dico, ma che è successo? Non riesco, abitando da solo, non vedo una luce, non vedo niente, dico, che caspita. Però mi ha detto, guarda, ci sono alcuni palazzi che sono alimentati, sì. E il tuo no. Quindi,
1: perché noi siamo un palazzo storico, noi
0: quindi
1: dobbiamo vivere tutto sulla nostra pelle, perché è un palazzo storico, dobbiamo portare i segni del tempo.
0: Ma lo
1: sapevate, tutti quanti mi chiedono sempre, ma perché questi marinai portano sempre i tatuaggi, la sapete la storia perché portano i tatuaggi?
2: È vero, anche io me lo sono sempre chiesto.
1: Io però non ce l'ho tatuaggi,
2: Bravo, io non li amo molto.
1: Io sono
2: quindi
1: capitano, no, questa storia del tatuaggio, sa come nasce? Perché
0: sì,
1: c'era l'usanza, diciamo, di fare un tatuaggio ogni partenza che tu fai, partivo la nave.
2: Ecco.
1: Prima, però prima di imbarcare erano anni, mina come mo. Allora si faceva questo tatuaggio perché poi al ritorno ne facevi un altro.
0: Ah.
1: Hai capito? Allora in ne facevi uno quando partivi, uno quando arrivavi lì,
0: sì,
1: e un altro quando tornavi a casa. Cioè un viaggio dove avevi tre tatuaggi.
0: Tre tatuaggi.
1: Allora, nel nome, i tatuaggi dovevano essere sempre dispari, perché se non erano dispari significa che c'era qualcosa che non andava. Tu sei andata a cacchennava che affondata. Era un modo di distinguere per far vedere che dove vado io, capito, torno sempre a casa, oppure tutto va liscio.
2: Ma pensate.
1: Era un modo, poi, capito, era un modo di vanto, un modo come, non lo so, come perché allora mi dettavano i libretti di navigazione che tu certificavi tutte le cose, capito? No?
0: Certo.
1: Poi logicamente la gente era un po' più seria, non è che si faceva un tatuaggio solo
0: adesso,
1: a fare che era tornata a casa.
0: Ah, quindi questa è la storia.
1: E questa era la storia dei dei marinai, perché non erano i carcerati, quello è successo dopo. Mm-hmm. Ma i marinai facevano il tatuaggio, era un rito che si faceva quando tu
2: capitano partivi, ma ti ricordi il personaggio meta, di Popeye, poi... Braccio di Ferro?
1: Braccio di Ferro
2: il marinaio, però, eh sì, il suo simbolo era proprio l'ancora tatuata sul braccio.
1: Bicipito,
0: bene. Ora tripla o saltiamo oggi perché siamo in ritardo di partire la trasmissione.
2: Siamo in ritardissimo, sono e 57.
1: Vabbè, risparmiamo la
2: risparmiatemela stamattina. Sì, dai.
1: Mettiamo
2: sì.
1: una canzone, Giuseppe. Mettiamo. Sento. Sorry. Allora, sapete perché questa canzone cosa vuole testimoniare?
0: Cosa vuol dire? Sento.
1: Questa canzone. Perché quando le parole da sole non bastano se manca il coraggio di comunicare davvero. Mm. Questo si può riassumere il senso di questa canzone. Mm. Capito? Mm. Troppe parole non portano a niente. Ma la cosa più importante, se tu non hai voglia di comunicare, non comunicherà mai.
0: Bene. Allora, pinguini tattici nucleari.
1: Sì, bravi, bravi questi pinguini, bravi.
2: Sì, anche a me piacciono molto. Un applauso.
0: Ma sorry, lo sento, pinguini tattici nucleari. Allora, eccolo qua. Allora, ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao, ragazzi.
2: Arrivederci, buon fine settimana, amici radioascoltatori. Un abbraccio a Giuseppe, un abbraccio al capitano. Ciao.
1: Allenatevi.

0: 20 di sera, 20 con Marco e 20 con Nartico.
1: Grazie, grazie per l'intervista che hai accettato. Buonasera Nartico, sei in diretta nazionale sia su 100 Radio. Grazie, nel nostro salotto radiofonico.
0: Eh sì, purtroppo radiofonico,
2: buonasera,
0: sì.
2: Buonasera, che bello essere qui con voi.
1: Insomma, benvenuto.
0: E allora ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Nartico, 320 19 78 490. 320 19 78 490. Io farò da filtro e invece le domande e i filtri li farà il nostro Marco con Nartico, e poi se ho qualcosa anche da chiedere io lo farò anche io. E allora benvenuto Nartico, abbiamo 20 minuti insieme, già non facciamoli passare perché sono 20-20, e allora andiamo con Nartico e Marco.
1: Benvenuto Nartico, grazie.
2: Grazie a te Marco, che bello. Poi percepisco un'atmosfera familiare, quindi questo mi piace tanto.
1: Questa da oggi è diventata casa tua. Queste 100 radio che si uniscono per te da venerdì mattina manderanno registrato fino a lunedì mattina come se fosse una diretta. Ora sei in diretta, ma per parecchi giorni la tua intervista verrà mandata in onda per le 100 radio che collaborano con noi direttamente da questo link, quindi dal sud Italia fino al nord, fino a Milano.
2: Bellissimo, una grande famiglia, quindi sono contento, grazie per questa accoglienza in casa vostra.
0: Bene,
1: grazie a te.
0: Ma andiamo con le domande perché il tempo
1: allora
0: passa.
1: La prima domanda che voglio farti: cosa significa Nartico?
2: Nartico è un messaggio che volevo dare diretto, proprio come quello che cerco di dare ogni giorno con le mie canzoni, con i miei testi. Ho sempre percepito la musica come uno strumento per sentire di più, ho sempre percepito una distanza, un gap tra quello che vivo e quello che effettivamente sento, quindi la musica mi ha sempre aiutato e volevo fosse all'interno del mio nome proprio identitario. Quindi io mi chiamo Nicolò, in realtà l'anagrafe, quindi ho scelto di tenere sia Nicolò, il mio vero nome, che la cosa che mi fa stare bene, quindi la musica, l'arte. Quindi alla fine da questa crasi è venuto fuori Nartico.
1: Allora la seconda domanda che voglio farti, a parte che hai un nome speciale che è Nicolò, quindi meriti altrettanto successo come quel Nicolò che conosciamo. La seconda domanda che voglio farti: come è iniziata la tua carriera?
2: Grazie, intanto sì, io sono un grande fan tra l'altro di quel Nicolò lì, quindi ti ringrazio molto anche solo per l'accostamento di pensiero. E io ho iniziato in realtà come autore, non avevo velleità di stare davanti alle telecamere o sul palco. Ho iniziato proprio come autore scrivendo le mie prime canzoni da adolescente e mettendoci prima la penna che la faccia. E la prima canzone che ho pubblicato come autore è stato un brano per i Camaleonti, quindi puoi immaginare una grandissima fortuna per me e anche tanta benzina per quello che volevo fare. E quindi poi ho continuato a scrivere come autore nei miei 20 anni, diciamo, e quindi può affiancare alla penna anche la mia voce, il mio viso, insomma, e tutto il mio corpo. Quindi mi sono messo con tutte le scarpe, diciamo.
1: Ma volevo chiederti, a parte Giuseppe, tu lo sai che questo ragazzo giovane, nato come autore, lui ha scritto canzoni per i Camaleonti e Bobby Solo, quindi lui ha avuto l'onore di lavorare con loro.
0: Sì.
1: E volevo sapere se mi descrivi le tue emozioni mentre hai lavorato con loro, come loro ti hanno accolto? Cioè Bobby Solo e i Camaleonti, come ti hanno accolto?
2: Allora, devo dire che per me sono state due emozioni diverse, ma altrettanto forti, perché i Camaleonti in particolare io li ho conosciuti semplicemente durante un pitch, nel senso che loro stavano scegliendo dei brani e tra tanti brani che gli erano stati proposti loro hanno selezionato proprio il mio e l'hanno inserito nel disco. E poi la sensazione bella è quella di sentire i loro pareri tecnici, professionali, a un ragazzo che poi sono io, anche sulla messa, diciamo, in pratica a terra di questo brano, perché poi loro facevano il disco in giro per l'Italia, facevano i singoli televisivamente in TV e vedevano che comunque questa canzone che avevo scritto per loro, Un uomo libero che si chiama,
0: appunto, quello volevo sapere, l'hai detto tu direttamente, come si chiamerà mai questo brano, Un uomo libero dei Camaleonti?
2: Esatto, cioè, Un uomo libero andava bene, quindi gliela chiedevano più degli altri pezzi che facevano in quel momento lì, e quindi questa cosa qui è stato un grandissimo onore e sentirlo raccontato da loro è stato bellissimo. Poi Bobby in altre salse mi ha prende ogni volta che passo del tempo con lui, con Bobby solo, è un'enciclopedia, perché vi racconta aneddoti. Eravamo quella volta io, Johnny, insomma, se escono fuori io, Johnny Morandi, vari nomi di personaggi, proprio come nelle barzellette, solo che sono aneddoti veri di vita vissuta da un grande professionista.
0: Ecco.
1: Come ti senti quando riascolti canzoni che tu hai scritto? Che emozioni ti dà questa cosa?
2: Sicuramente mi fa tuffare in un mondo parallelo, rivivo le sensazioni, ma con ogni canzone, sia del mio percorso che percorso autorale, le sensazioni di quando le ho scritte, e in particolare quando si scrive per autori, almeno questo mi accade personalmente. Si cerca sempre di entrare un po' in empatia con la voce che poi andrà a interpretare, se sia già il destinatario. Quindi mi ricordo tutto il processo che ho fatto nella costruzione di è un po' come fa l'attore, no? Che cerca di entrare in una storia e cerca di viverla per sé, e io ho fatto così e continuo a fare così. È una cosa che mi permette di esprimere altre sensazioni rispetto a quelle che esprimo col mio percorso cantautorale, quindi mi fa sentire vivo allo stesso modo.
1: Voglio farti due domande simili, e una è: la tua famiglia cosa ne pensa di questo tuo successo nello spettacolo, nella musica, o questi personaggi che lavori con loro? Cioè, sono felici, approvano quello che tu fai? Perché tante persone non pensano che lo spettacolo sia difficile, preferiscono un lavoro, capito, comune. Ma la tua famiglia cosa ne pensa?
2: Sì, io sono stato sin da piccolo super fortunato, perché ho scelto appunto da adolescente questa strada qui e l'ho inseguita con tutta la forza che avevo, con tutta la forza che ho, sto continuando a fare, e loro sono sempre stati i primi fan, i primi supporter di questo mio mondo, per cui ogni data che riuscivano anche vicina dal vivo erano in prima fila, il primo like, il primo commento erano sempre loro, per cui un grande supporto, e questo credo che sia la cosa più bella che mi potesse accadere, che insomma le persone che mi vogliono bene mi continuino a credere in me e in quello che faccio,
0: e anche a incoraggiare a fare, perché si sa che la vita non è tutta rose e fiori, ci sono anche le spine ogni tanto, e quindi avere dei supporti che ti dicono vai avanti, ci siamo noi vicino, è importante sia da parte del pubblico sia da parte dei propri familiari, vero?
2: Esattamente così, esattamente così. Ma per tutte le strade, dal fare il pompiere fino a,
0: certo,
2: a qualsiasi altro lavoro, è importante proprio a prescindere, è il bene più importante.
1: Questo tuo successo, come lo vivi giornalmente? Come lo convivi? Cioè, la mattina come ti svegli? Cosa pensi? Progetti nuove canzoni? Vuoi di più? Sei contento di quello che fai? Cioè, il tuo risveglio com'è? Scrivi la notte? Raccontami di questo, mi piacerebbe sentire le tue cose, i tuoi più segreti.
2: Allora, io devo dire che effettivamente è una sensazione un po' particolare, perché sento da un lato la responsabilità e quindi il peso di quello che faccio in qualche frangente. Per esempio, da settembre, come è stato l'anno scorso, sarò tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 2 nel programma di Pierluigi Diaco, Bella Ma. E quindi sento in qualche modo, no, anche la responsabilità, il peso delle mie parole, di quello che dico. Quando si arriva a una platea importante è sempre così. Stessa cosa vale per i social, percepisco ci siano persone che mi seguono sui miei profili, che, per cui magari io sia un riferimento o in qualche modo che possano essere indirizzati da me, quindi sento tanta responsabilità e tanto anche affetto per queste persone che fanno praticamente parte ormai della mia famiglia da anni, sono amici alcuni addirittura, quindi sono veramente contento. E d'altro canto, questo qui è, oltre alla responsabilità, c'è in qualche modo un orgoglio per questo, ma anche un peso appunto nel dire ok, c'è qualcuno che crede in me, quindi questo è bellissimo, ma ci sono anche delle aspettative da rispettare. Quindi ogni mattina, ogni sera, come dicevi te, io scrivo principalmente di notte quando posso, con gli orari lavorativi in Rai o altro, però cerco di rispettare sia me stesso nei miei momenti, nei miei spazi, che il lavoro che amo, che il lavoro che ho scelto. Quindi è un equilibrio in cui bisogna guadagnare un po' di terreno tutti i giorni, perché come in tutti i lavori, come in tutte le vite, c'è sempre una parte che tira un po' più dell'altra, che bisogna equilibrare bene.
1: voglio farti una domanda multipla. Allora, cosa chiedi a te stesso per il tuo futuro? Cosa ti aspetti per il tuo futuro?
2: Allora, io chiedo a me stesso ogni giorno veramente di non pretendere troppo da me, perché ho questa propensione, come ce l'abbiamo in tanti, di guardare sempre avanti, ma molto molto in avanti, cioè lanciare sempre l'asticella più in alto possibile, e questo non ci permette di goderci quello che viviamo nel presente, quindi di viverci un pochino più il presente. Parlo ai Nicolò, insomma, a me e a quello del futuro, di viverci un pochino più il momento e di pretendere un po' di meno. E invece quello che desidererei per il futuro è riuscire a fare quello che faccio oggi, mettendo piccoli pezzetti in più giornalmente, quindi avendo sempre piccoli spazi in più, piccole opportunità, sempre a piccoli passi, con la gentilezza, rimanendo quello che sono sempre stato, con i valori che mi contraddistinguono. Ecco, questa per me è una cosa fondamentale, quindi se non c'è quello preferisco non avere niente, insomma, preferisco rimanere me stesso come sono, ecco, tutto qua.
1: Beh, l'umiltà ti porterà avanti nel futuro, perché l'umiltà porta avanti, e complimenti. Io volevo chiederti, ho visto quei spezzoni dove tanti programmi, come Bruno Vespa, ma tanti, come tu sai, tutti chiedono Nartico, chi è Nartico? Perché tutti parlano di te? Notturni, giornalieri, pomeridiani, tutti questi presentatori famosi chiedono di te e parlano di te, perché?
2: Guarda, è sicuramente intanto una grande fortuna, perché mi sono trovato in un momento, questo è un momento super positivo, in cui ho la possibilità di fare varie ospitate, la prima volta che ho fatto televisivamente collaborazioni o altro, sono potuto stare subito sulla televisione nazionale, quindi in Rai, partendo da, mi ricordo, la prima ospitata che ho fatto io televisivamente è stata Propaganda Live, quindi sulla 7, da Diego Bianchi, per cui sono state da lì in poi sono arrivati tanti inviti diversi, e sono contento di aver portato la mia musica e continuare a portarla in una platea così grande. Come dicevamo prima, c'è sempre un po' di diciamo in amicizia un po' di strizza, perché ti accorgi che arrivi a tante persone tanto diverse anche, no, da te, e diverse tra loro, quindi c'è sempre un messaggio che deve essere in qualche modo trasversale. Io cerco sempre di mandarlo più positivo possibile, poi spero che sia compreso il più possibile.
1: Allora, entriamo nel caldo della serata. Questa domanda me la sono tenuta a metà dell'intervista. Io, come tutti quanti, comunque sono un po' più grandi di te, in caso giovane, siamo cresciuti tutti quanti con le canzoni di Lucio Battisti,

0: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Piccoli step, in realtà è stato il giorno della scomparsa di Gino Paoli, quindi anche un giorno per noi amanti della musica molto triste, no? Io sono cresciuto con i cantautori, li ho studiati a Bologna, al Dams, me ne sono proprio innamorato, quindi per me è stato tanto quello lì un giorno particolare. E nel pomeriggio è arrivata la richiesta dalla Rai, io ero con gli altri del cast, a Bellamà, con Pierluigi Diaco, è arrivata la richiesta della Rai di fare uno speciale per proprio per Gino, e sapevamo che la sera ci sarebbe stato Mogol, alcuni ospiti, insomma un piccolo speciale per della Rai su Rai 2, e mi è stato chiesto di interpretare questo brano proprio da Pigi, da Pierluigi. Devo dire che arrivato lì ero veramente senza parole, perché Mogol l'ho conosciuto tramite i suoi lavori e in tutte le salse, l'ho amato in tantissimi momenti. Quando ti trovi davanti a una persona di questo calibro che per te significa così tanto, è anche difficile muoversi, e poco prima di andare in onda, proprio durante la pubblicità, mi ricordo, insomma, io seduto accanto a Mogol, e Mogol mi accenna, mi chiede quale canzone avrei cantato, gli dico Il cielo in una stanza di Paoli, e lui mi dice questo per me è un giorno tristissimo, perché è scomparso un mio caro amico, ero veramente amico con Gino, quindi sono veramente triste. E devo dire che queste sue parole così sincere, così genuine, un secondo prima di andare in diretta, forse un minuto e mezzo prima della fine della pubblicità, hanno significato così tanto per me che ho cercato di dare tutto quello che avevo nella canzone, cercare di rendere onore il più possibile a Gino Paoli. Quindi questo è stato un po' il mio regalo, lo percepisco veramente come un regalo che Pierluigi Diaco mi ha fatto, e come uno spazio importantissimo che per me ha significato veramente tanto, quei 3 minuti di canzone, ecco, proprio in chiusura di programma.
3: Infatti quella canzone l'ho riascoltata forse 100 volte in chiusura di programma, e sei stato bravissimo, l'ho riascoltata veramente tante volte perché sei stato bravissimo. Te l'aspettavi quella chiamata? Cioè, quello è un miracolo, no? Perché hanno scelto, secondo te, perché hanno scelto proprio te? Hai avuto questo dono di cantare a fianco a lui? Perché in Artico?
2: Guarda, è una domanda che mi faccio spesso e cerco sempre di darmi risposte diverse. Forse anche lì c'è il posto giusto, il momento giusto, per farsi trovare pronti, cercare di comunicare con Bellamà, col programma di PG. Io ho fatto un percorso dall'inizio anno fino alla fine, che ho cercato di tenere più nitido possibile, più limpido possibile, senza costruirmi un personaggio o altro, anche perché non sarei capace. Quindi ho sempre cercato di mostrare la mia sensibilità anche in momenti difficili che mi sono capitati durante l'anno. Io, diciamo, a inizio proprio della trasmissione ho perso mia mamma, e non l'ho mai nascosto in trasmissione, quando c'erano momenti di fragilità ho sempre cercato di esporlo, anche per non farlo diventare un mostro, con la musica, con quello che mi piace fare. Quindi questa cosa che è arrivata comunque verso la fine della trasmissione è stato per me un essere in qualche modo riconosciuto nella mia, non so, gentilezza. L'ho percepito così, veramente come un premio, senza parlare di traguardi particolari, semplicemente come un bel gesto che mi è stato fatto per il mio percorso artistico e sicuramente anche personale. Questo, insomma, me lo voglio, lo spero, perché poi la mia musica, la mia persona viaggiano veramente insieme. Forse anzi arriva prima la mia persona che la musica, quindi poi le canzoni. Quindi mi sento, insomma, molto fortunato.
3: Allora, mancano 2 minuti, voglio chiederti, allora, prima cosa, mi dispiace tantissimo per tua madre, perché posso capirti, io ho provato la stessa tua sensazione. E sogni di riempire uno stadio con la tua musica?
2: Assolutamente sì, sogno principalmente di poter sentir cantare con la stessa intensità con cui le canto io le mie canzoni, gli stessi messaggi che cerco di dare con le canzoni. Sogno di sentirle cantate da tante persone, che sia un teatro pieno, che sarebbe, insomma, proprio il mio sogno principale, ma anche uno stadio non sarebbe per niente.

0: male, ecco, per recitare il Niccolò che negli ultimi giorni ha riempito i social e non solo.
1: Proprio quel Niccolò gli chiesero i suoi amici stretti: ci inviterai tutti i sabati a cena se riempirai gli stadi? Io ti chiedo, mi inviterai ai tuoi concerti se li riempirai?
0: assolutamente sì, anche se vuoi una birretta prima e dopo, perché no?
1: Accetto, io accetto quella birretta prima e dopo, perché se berrò quella birretta con te vuol dire che tu riempirai quello stadio e io sarò felice di festeggiarla insieme a te. Manca purtroppo un minuto, è una delle più belle interviste che ho fatto del 2026, e se tu riesci, se tu vuoi, se non sei troppo emozionato, mi piacerebbe canteresti due strofe del Cielo in una stanza per Gino Paoli.
0: 20:19:35 secondi. Provo assolutamente.
1: Anche per augurarti il meglio per la tua carriera.
0: Grazie, intanto vi ringrazio di cuore, questo è il mio saluto personale. Mi piacerebbe che tutte 100 radio, tutti insieme, la cantassimo un po' insieme, ognuno per conto suo. Fa così, insomma, sicuramente la conoscete.
2: Sì, certo.
0: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi

0: E stiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo.
1: Benissimo, grazie caro.
2: Tutto dal vivo è successo questa sera. Queste 100 radio hanno ascoltato senza autotune, senza niente. L'artico dal vivo, e ci ha regalato questa cosa. E nessun cantante lo fa, quindi ti auguro il meglio della tua carriera. Ti ringrazio che stasera grazie, sei stato con noi. Spero di bermi quella birretta insieme a te nel tuo stadio che riempirai sold out.
1: Grazie Nartico, tante grazie belle cose, voi, torna, a trovarci. Torna a trovarci.
2: Perché ti faremo un'intervista quando riempirai lo stadio.
1: Perché tu sei un campione, ciao!
3: Grazie.
1: Ciao ragazzi, ciao, buona serata.
2: Ciao Nartico, grazie mille. Grazie. Ciao. Complimenti.

0: Ed era la registrazione di mercoledì sera che ascolterete voi qui su Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Cesena App, sul sito giuseppecesena.altervista.org e anche su tutti i nostri, su Alexa, ascolterete fino a lunedì mattina quando torneremo poi in diretta. Quindi se volete riascoltare l'intervista non avete che da risintonizzarvi in questa maniera. Ma adesso è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri 730 Replica, Radio Teramo 730 Replica, Radio Tele Terme Vigliatore TV 730 Replica, Radio Mar Italia in diretta con noi, e le altre radio le legge la nostra Angela Ricciardi. Ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi, di nuovo qui per raccontarvi il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Nel weekend tra l'11 e il 12 luglio si sono svolte le due semifinali. In particolare, le due partite hanno avuto luogo sabato 11 luglio alle 17:30 presso il Sebastiano Chia di Bergamo. La Leonessa Brescia ha battuto per 8-0 i Lampi Milano, tra le cui fila ha fatto l'esordio un nuovo giocatore, Vittorio Nicolucci. Sempre la sera dell'11 luglio alle ore 19:30 presso il Pietro Leoni di Casteldebole a Bologna, la Fortitudo Bologna White Sox si confrontava contro i Turbo Scagliari, vittoria dei Turbo Scagliari per 8-5. La vittoria della Leonessa è stata ottenuta per impossibilità di rimonta all'ottavo inning, mentre nella semifinale tra Fortitudo Bologna Sox e Turbo Scagliari sono giocate tutte le 9 riprese. La finale sarà dunque sabato 18 luglio alle ore 10:30 presso il Sebastiano Chia di Bergamo. Si giocherà tra Leonessa Brescia, campione d'Italia 2025, e squadra di casa contro i Turbo Scagliari, che saranno la squadra in trasferta. Vi racconteremo come andrà questa partita e quindi chi sarà il campione 2026 nella prossima puntata. Un saluto dal vostro Matteo Comi e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi. Invia messaggio vocale.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore Nicola Nucci. Io sono uno scrittore e uno sceneggiatore, tra le altre cose ho scritto negli ultimi tempi un libro abbastanza famoso dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcana Edizioni e che vi invito a consultare e a leggere, perché no. Molto famoso, è stato anche al primo posto nelle classifiche di libreria universitaria, di Amazon, di Oipli e di altri siti, soprattutto store online, quindi vi invito a consultarlo e a consultare me attraverso gli spazi social, ovvero principalmente su Instagram, Nucci Nicola Nick, o Nicola Nucci Nick appunto, e poi su Twitter, X, Threads, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Quest'oggi parliamo di musica, come facciamo spesso, e parliamo della musica anni 90 e 2000, ovvero della musica che ascoltavo principalmente io in quel periodo. In quel periodo ascoltavo soprattutto due band, i Blu Vertigo e i Subsonica. Erano band che facevano musica alternativa, musica che era un pop rock abbastanza di livello abbastanza alto, perché culturalmente erano delle scelte di nicchia, diciamo. In quel periodo si andava molto ai concerti, si andava anche per curiosità, per conoscere nuove band. Sicuramente attraverso i concerti io ho avuto la possibilità di conoscere i Blu Vertigo nella prima formazione, la più famosa, quella con Morgan, diciamo, alla voce, e Andy principalmente all'arrangiamento e alla chitarra, e poi ho avuto la possibilità di conoscere Samuel e Subsonica. Diciamo che la conoscenza di Subsonica mi ha portato poi a rapportarmi a un'elettronica che in quel momento era principalmente dance elettronica, a rapportarmi con una nuova elettronica appunto che si rifaceva alla musica anni 80, forse anche anni 70, ma che era in questo caso voltata verso il rock. E quindi Subsonica e Blu Vertigo sono state sicuramente band di riferimento poi per il mio percorso, diciamo, di cultore di musica e di esperto di musica. Ascolto tuttora band degli anni 80, 90 e 2000, soprattutto, come saprete probabilmente, la dance, l'elettronica e la musica house degli anni 90 e 2000. Vi faccio un esempio banale: se voi ascoltate o guardate la mia playlist, perché a volte ne faccio, su Spotify c'è la possibilità di ascoltare per esempio i Daft Punk, i Mojo, il progetto Mojo e tante band appunto che fanno della musica principalmente house anni 90 e 2000, però anche band italiane che in questo caso facevano sì musica contaminata tra elettronica, pop e rock. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento sempre qui ad un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci.
1: Buongiorno Elisa e bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
2: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
1: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
2: Signora, continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese, La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
2: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
1: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
2: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
3: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio, il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio, alle 18, le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportata alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Montevenda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.
4: Montegrotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno Viale Stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Niveo, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: andamento lento e noi non dobbiamo essere lenti perché qua il tempo corre e abbiamo Maria Grazia con noi, alla quale apriamo il microfono un attimo. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, qui a Milano piove, speriamo che...
1: No, qui c'è del tempo.
0: Bene, allora la poesia di oggi...
1: Si intitola Sogno.
0: Sogno, chi è che non sogna? Io pure stamattina mi sono svegliato che sognavo di fare i numeri di telefono, sarà che ne faccio tanti al giorno?
1: Appunto, poi te li sogni pure di notte.
0: Mi sono svegliato che facevo 1, 2, 3, 4 e facevo dei numeri. Bene, allora partiamo con la lettura di questo sogno e poi manderemo un brano di Peppino Di Capri che si intitola Il Sognatore, giustamente, visto che ci ha lasciato una settimana fa. Bene, allora vai pure.
1: Allora, tu sei l'aurora che annuncia un bel giorno, sei il sole che riscalda il cuore, sei il sorriso che illumina il viso, tu sei il profumo di un fiore che inebria d'amore, sei come quei giorni che rallegrano la vita, sei il domani che dà certezza. Tu sei come un bel viaggio che tutti vorrebbero fare, sei come le perle che vengono coltivate perché acquistino valore. Tu sei la luce della luna e delle stelle che rischiarano la notte, sei l'alba che spunta e le tenebre fa svanire. Tu sei come un bel sogno da realizzare e per questo prima di morire si dovrebbe avverare. Grazie.
0: Grazie, Maria Grazia. Arriva Il Sognatore di Peppino Di Capri.
1: Ok.
0: Buon weekend, a lunedì. Ciao, Maria Grazia.
1: Ciao. Ciao.

0: Di Capri, il sognatore.
1: Che bello, ci ricordiamo il grande Peppino.
0: Ecco, infatti la signora Maria Grazia ha letto un brano che si intitolava Il Sogno e noi abbiamo abbinato Il Sognatore.
1: Grande allora, personaggio, grande uomo, grande artista.
0: Ecco qua. Allora abbiamo con noi in questa mattinata, abbiamo niente po' di meno che Damiano dal Vaticano.
2: Buongiorno a Giuseppe.
0: E Eleonora da Montemario.
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno, abbiamo anche i limoni non ci sono.
3: Buongiorno signore, i limoni.
0: L'abbiamo mandato l'altra mattina, adesso non riusciamo a mandarlo perché è un po' tardi, però qualche altro.
2: L'abbiamo sentito.
0: E allora qui intanto in sottofondo abbiamo ancora anche champagne di Peppino Di Capri, vabbè.
1: Grande, numero uno.
0: Vabbè. Nei suoi 86 anni ne ha fatti i brani proprio.
1: Ma sì, sì, suo grande personaggio, grande cantautore.
0: Ecco.
1: Bene, la nostra storia.
0: Allora, noi vi ricordiamo che mercoledì prossimo.
1: Ciao, bello, buongiorno.
0: Mercoledì prossimo alle 20 di sera, intanto che Marco salutava qualcuno che ha detto che è bello, avremo la bellissima Viola Valentino.
1: Sì, abbiamo Viola Valentino, lei è molto, come posso dire, è veramente simpatica. Io che la sto conoscendo in privato adesso, su un altro lato, molto simpatica e
0: molto sveglia,
1: e molto, molto precisa.
0: Ecco.
1: E lei se deve avere tutto sotto controllo, ho notato.
0: Certo.
1: Ieri anche nella chiamata che mi ha fatto ieri, era con degli amici a passeggio.
0: Sì.
1: Lei ha detto fermatevi tutti, devo parlare con Marco Roma. Fermi tutti.
0: Fermate il mondo, voglio scendere. Allora,
1: simpatia, quindi ci divertiremo.
0: Bene, sicuramente allora mercoledì prossimo Viola Valentino. E invece stamattina a Pontinia cosa si dice?
1: Pontinia secondo me oggi è veramente troppo caldo.
0: Ah, qui invece a Milano c'è stata una bella pioggia.
1: Erano 26-27 gradi, è troppo.
0: Qui invece oggi è stata una pioggia, anche se ci sono 25-26 gradi lo stesso qui a Milano.
2: Oggi si muore da stamattina.
0: Anche al Vaticano.
1: Ho detto che è peggio di oggi, è peggio di ieri.
0: Speriamo di no, dai, speriamo che
1: no. Ti salvi solamente con l'aria condizionata.
2: Bolino rosso,
1: cioè ti salvi solamente con l'aria condizionata. Solo con quella. Non è possibile. Cioè.
0: Purtroppo sì, se sei a casa sì, ci vuole l'aria, anche se dopo un po' che ci sei insieme, anche quella sembra calda, la devi mettere sempre più.
1: È vero.
0: Perché all'inizio sì, se tu entri da fuori, ma come c'è fresco qui, dopo ti abitui anche a quell'aria.
2: Dopo ti abitui.
1: Ma poi dipende anche dai tipi di lavoro che fai. C'è tanta gente, diciamo, fortunata perché ha la temperatura perfetta ogni mese dell'anno. Tipo chi lavora in ufficio,
0: certo.
1: Ma sempre fortunato perché comunque al clima sempre.
2: E chi lavora in ufficio è normale, inverno c'ha l'aria calda e estate c'ha l'aria fresca.
1: Tanti, anche i negozi, per esempio, chi lavora dentro i negozi, così,
0: certo,
1: centri commerciali, le temperature sono perfette.
0: Bene,
1: da quel lato sono fortunati.
0: Siamo verso la fine perché sono le 6.
2: E 53,
0: abbiamo ancora un minuto.
1: Anche minutino. Le cose belle finiscono.
0: Sì. E allora ricordatevi Viola Valentino, lo ricorderemo ancora lunedì. Mercoledì
1: mi stanno
0: sera,
1: facendo qualche proposta, qualche personaggio dello spettacolo.
0: Sì.
1: Infatti Giuseppe non gliel'ho detto ancora, mi ha fatto qualche proposta dicendo: ma perché non facciamo un programma? A volte parliamo dei problemi che abbiamo in Italia, l'attualità, su tante cose, su violenza sulle donne, su tante cose. E mi hanno chiesto, io gli ho detto il mercoledì no, perché mercoledì è dedicato ai personaggi dello spettacolo.
0: Certo.
1: Quindi vai fuori tema, mercoledì no. Però ho detto, semmai creiamo un altro giorno,
0: magari.
1: Sempre quei 20 minuti, e perché tanti personaggi dello spettacolo vorrebbero non in testa intervistati, ma parlare dei problemi che abbiamo noi qua. E
0: si
1: quindi
0: può fare.
1: Si potrebbe pure fare un altro giorno di intervista. Solo parlando d'attualità, dei problemi che abbiamo noi.
0: Si può
1: sempre
0: fare
1: quei 20 minuti?
0: Volentieri, si potrebbe.
1: Perché tanti me l'hanno chiesto ultimamente. Quindi ho detto, vabbè, dai, mo scegliamo un altro giorno.
0: Siamo sempre alle 8, anche sì, perché purtroppo come orari dobbiamo essere un po' ligi. Vediamo,
1: sì.
0: Magari vediamo un altro giorno da scegliere. E allora, ragazzi, sì, siamo a 55, quindi dobbiamo.
1: Facciamo una prova, dai, facciamo una prova. Un giorno vediamo come va.
0: Allora, intanto facciamo partire la sigla, che dite?
1: Sì, pronti.
0: Allora,
1: a tre, uno, due, tre, signori e signori, e voi là?
2: Sigla!
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, sigla sì, noi ce ne andiamo, vi auguriamo un buon weekend, venerdì, sabato e domenica, ascoltateci in replica, anche se volete riascoltare il nostro Nartico ancora, lo potete riascoltare ogni tre ore, intorno quindi alle 9 adesso, poi eccetera eccetera, 9, 12, eccetera eccetera, fino a lunedì mattina, e niente, ragazzi, buon weekend!
1: Buon weekend.
2: Buon weekend. Grazie sempre.
1: Buon weekend.
0: Grazie Damiano, grazie Eleonora, grazie a Marco. Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie.
3: Ciao.
0: Non è mai troppo presto, torna lunedì. Ciao.
1: Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

banale. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

È vero che chi sbaglia ne paga poi le spese. Per questo che i consigli li mando a quel paese. Sono come un fuoco di paglia spento. Domani ci rincontreremo sulle nuvole.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

su Radio Villa Urbana Music, state ascoltando la Sardegna Casa Vostra. Music.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Hey, everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just $10.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Unione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

Lì delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scolpe delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cermi Medusa ed Every Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei Club delle Cuffie, passando anche per i vostri The Voice, la number 9 dell'Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco.

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit.

Seconda parte della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo voglio ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale, Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

1, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number 1, The Bowser Magnetic.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 17 luglio, molti dicono che sia un giorno sfortunato, ma noi oggi dimostreremo, ragazzi, esattamente il contrario, Su Estatissima non c'è spazio per la scaramanzia, c'è spazio solo per la festa più grande dell'etere. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in questa bella puntata del fine settimana. Siamo arrivati al traguardo, no, di questa bella 5 giorni e l'unica cosa che ci interessa è celebrare l'inizio del weekend nel modo più rumoroso e spettacolare possibile. Quindi gettatevi all'orologio, staccate il cartellino e preparatevi a entrare nella modalità vacanza totale, perché molti di voi partiranno, tra l'altro, proprio in questo weekend. Stasera comunque la notte sarà tutta vostra, ma il riscaldamento ufficiale inizia proprio da qui, su queste frequenze. In questo esatto momento abbiamo caricato i nostri cannoni con i brani più esplosivi della stagione, pronti a lanciarvi in un fine settimana da incorniciare. Ma ricordiamo anche i nostri collegamenti speciali con gli ospiti. Tra poco vi animeranno insieme e vi porteranno tante informazioni. La rubrica dedicata agli italiani che hanno segnato davvero il nostro paese e che lo fanno ricordare in tutto il mondo. Con noi Ermanno Accardi. Subito dopo lo spazio con i litorali, le spiagge, i luoghi da incorniciare veramente in cartoline fotografiche. Con il nostro Lorenzo Zucchi vi porteremo alla scoperta della sabbia del nostro paese e quante cose ci sono tutte intorno alle spiagge italiane. E ancora, non finisce qui, perché ci sarà uno psicologo, uno psicoterapeuta collegato dalla capitale, da Roma, il dottor Luca Saita, che, voglio dire, con una rubrica pazzesca, ovvero i consigli veramente da non seguire dallo psicologo. E vabbè, insomma, tutto questo e tanto altro per un fine settimana di Estatissima che comincia ora. Facciamo tremare tutto con la nostra energia e il nostro sound. Everybody.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Riprendiamo la linea dal nostro studio centrale. Siete in Estatissima, il programma della vostra estate. E proprio in questa bella stagione stiamo raccontando degli italiani, quelli che hanno lasciato un segno davvero, sia nello sport che nella cultura, che nella vita di tutti i giorni. Anche oggi un altro grande personaggio, questa volta Canoro, ce lo racconterà il nostro Ermanno Accardi, giornalista e scrittore. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buona estate a te e a tutti i nostri ascoltatori, un pochino anche a me. Parliamo ovviamente di un tenore di fama internazionale che ha portato la lirica e la musica italiana nel cuore di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Parliamo di Andrea Bocelli, classe 1958, toscano, cresciuto in una famiglia di contadini, ha mostrato fin da giovane un talento naturale per la musica, specialmente per il canto ovviamente. La sua vita è stata segnata dalla perdita della vista a causa di un glaucoma congenito che lo ha reso cieco all'età di 12 anni. Nonostante questa sfida difficilissima, Bocelli ha perseguito i suoi studi musicali diplomandosi in musica e perfezionandosi presso il Conservatorio di Pisa. La sua carriera si è sviluppata nel contesto di un'Italia che negli anni 90 stava riscoprendo la propria vocazione musicale e culturale, aprendo le porte ad artisti di fama internazionale. Bocelli è noto per la sua voce da tenore lirico di straordinaria purezza e potenza, capace di spaziare tra musica classica, opera, pop e musica leggera. La sua interpretazione è caratterizzata da un'emotività sincera e da una tecnica impeccabile, che gli consente di emozionare pubblici di ogni età e provenienza. Fra i tratti distintivi si evidenzia la capacità di unire il mondo dell'opera con quello della musica pop, rendendo il suo stile accessibile e innovativo. La sua presenza scenica, la sobrietà e l'umiltà sono elementi che contribuiscono a renderlo un artista amato e rispettato a livello globale. E Andrea Bocelli ha contribuito a diffondere l'immagine dell'Italia come terra di grande cultura e tradizione musicale. La sua fama internazionale ha fatto da ponte tra il patrimonio classico italiano e il pubblico mondiale, promuovendo il bello e il talento italiani nel mondo. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Celine Dion, Ed Sheeran e il tenore Placido Domingo, portando la musica italiana sotto i riflettori globali. La sua figura ha anche rappresentato un esempio di resilienza e determinazione, simbolo della capacità italiana di affrontare le difficoltà con grazia e arte. Inoltre, il suo impegno umanitario e filantropico ha rafforzato l'immagine di un'Italia solidale e generosa. Insomma, pur essendo ampiamente ammirato, però anche Bocelli non può sfuggire alla regola del rovescio della medaglia. Non è stato sempre immune da critiche. Alcuni detrattori hanno messo in discussione la sua versatilità, sostenendo che il suo stile possa risultare troppo convenzionale o commerciale, specialmente in ambito pop. Altri hanno sollevato questioni relative al suo coinvolgimento con alcune produzioni e collaborazioni che secondo alcuni potrebbero

0: aver diluito l'autenticità della sua musica lirica. Tuttavia, tali critiche sono generalmente superate dall'enorme consenso e dal rispetto che ha conquistato nel corso degli anni. Andrea Bocelli, appunto, tenore di fama internazionale, sicuramente un uomo che ha dato lustro al nostro paese e che aggiungerei, direi, non aggiungerei altro, caro Alessandro, se non buona estate a tutti noi e appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
1: Ciao, ciao Ermanno.
2: Qua giù, qua giù.

0: Ci ritroviamo ancora in diretta all'interno di Estatissima con il nostro spazio dedicato, no, alle bellezze del nostro paese. Parliamo ovviamente di spiagge, parliamo di coste, parliamo anche di piccoli borghi o grandi città. Scopriamo tutto questo nello stile balneare curato dal nostro Lorenzo Zucchi. Ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Lorenzo, che tra l'altro potete trovare nelle migliori librerie con un sacco di produzioni e su internet, ovviamente basta digitare Lorenzo Zucchi Libri e trovate tante cose.

0: interessanti da leggere, magari, perché no, in qualche bella spiaggia sotto l'ombrellone, no, durante questa estate 2026. Oggi andiamo in Liguria insieme a te, a San Fruttuoso.
1: Esatto, Liguria è qualcosa che ci fa venire in mente subito lungomari e ombrelloni, ma qua in realtà San Fruttuoso la storia è molto diversa. Bisogna cambiare approccio, no? Perché pensa che ci si può arrivare o con il battello oppure attraverso sentieri che sono abbastanza ripidi e attraversano il promontorio di Portofino. In ogni caso non è un posto che si incontra per caso, bisogna assolutamente decidere di andarci, quindi è praticamente uno spazio sospeso. Tu pensa che è una piccola baia racchiusa tra pareti di rocce, ovviamente vegetazioni mediterranea, con l'acqua scura, profonda e limpida. La spiaggia è fatta di ciottoli, ovviamente scottano molto durante il giorno, ma attenzione perché a pochi metri dal mare c'è proprio questa, e fa parte della spiaggia, no? È l'abbazia di San Fruttuoso, è un edificio millenario che è affacciato direttamente sull'acqua, una facciata semplice, un porticato, una posizione incredibile, è proprio il cuore perché del luogo. Non si può andare in spiaggia perché senza praticamente fissarsi nella mente questa abbazia, perché è proprio un paesaggio costruito nei secoli, la natura e la storia si sono adattate l'una all'altra.
0: E quindi raccontiamo un po' di quello che troviamo attorno a San Fruttuoso.
1: Esatto, visto che in questo caso l'attrazione fa già parte della spiaggia, possiamo andare a trovare qualcos'altro. Ovviamente c'è il famoso simbolo nascosto sotto la superficie, a pochi metri dalla riva, 15 metri di profondità, facciamo sempre attenzione con le immersioni, però c'è il Cristo degli Abizi, famosissimo, no? Viene visitato da quasi tutti coloro che riescono a fare le immersioni, una statua di bronzo che è adagiata sul fondo del mare e le braccia aperte verso la superficie, immersa ovviamente nel silenzio blu. Ma invece se vogliamo visitare qualcosa di più convenzionale, c'è sempre Camogli, no? Camogli è pochissimo distante, ci si imbarca per venire a San Fruttuoso col battello, come detto prima. Camogli è famosa perché ha queste case alte colorate affacciate sul mare ed è così, no? Viene chiamata la Manhattan della Liguria, e qua ovviamente possiamo trovare bar, panifici e piccoli ristoranti.
0: Che bello, che bello. Parliamo proprio anche di questo, di gastronomia.
1: Esatto, in questa zona il piatto simbolo è la focaccia di Recco, anche se insomma non siamo esattamente nel territorio DOP, no, di produzione IGP, perché tu sai che li fanno ovviamente limitati per far diffidare delle imitazioni, però Recco è proprio attaccata a Camogli, di cui abbiamo parlato prima, e qua insomma la focaccia la conosciamo, è sottilissima, senza lievito, ripiena di quel formaggio fresco che si scioglie e diventa cremoso, praticamente si mangia in qualsiasi momento della giornata, anche in piedi, no, anche appena usciti dal mare tipicamente. Oppure naturalmente ci sono anche a San Fruttuoso un paio di ristoranti per mangiare il piatto di pesce, e mi raccomando restiamo qua fino al tramonto, perché in questo caso il tramonto andrà a illuminare l'abbazia di luce calda e il mare comincia a scurirsi lentamente in questo angolo della Liguria che fa parte a pieno diritto del nostro stile balneare.
0: Grazie Lorenzo e buona estate.
1: Buona estate.

0: E siamo sempre all'interno di Estatissima, nell'ultimo collegamento della nostra bella settimana ricca di ospiti. Ne abbiamo uno che si collega da Roma, è il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Insieme a Luca, i consigli psicologici che non devi seguire. Uno di questi, lascia andare tutto.
1: Beh, diciamo che questo è un altro consiglio che durante l'anno sentiamo ripetere spesso, appunto, di lasciare andare tutto, di lasciar perdere tutto, di far scorrere tutto. Però ci sono anche cose importanti. Non è che si può fare sempre scorrere tutto e lasciare andare tutto. Si fa anche un po' di confusione tra accettazione e rinuncia. Ci sono anche alcune cose che vanno tutte strette. Allora, l'estate, più che un tempo, pure questo, diciamo così, no? Che è un tempo comunque bello per stare al mare con gli amici in montagna, fare tante esperienze. Invece possiamo tenerci strette le cose importanti, conservarcele in tasca, ascoltarle durante l'estate, ragionarci, e l'estate può diventare davvero un momento importante anche per ragionare sull'anno che verrà, sulle cose che vogliamo portare nel nuovo anno. E allora, senza che ci facciamo passare addosso tutto, ce le teniamo in tasca, le mettiamo lì, nel frattempo ci divertiamo durante le vacanze, ce le godiamo, così le cose che ci siamo tenute importanti poi forse si chiariranno dentro di noi e potremo partire con l'anno che ricomincia a settembre con le idee più chiare, con le cose che sono importanti più chiare, e allora avremo passato una bella estate e saremo pronti per un nuovo anno altrettanto bello.
0: Seguiamo i consigli del nostro Luca perché sono davvero utili per vivere al meglio questa estate, questa estatissima, diciamolo, 2026. Lo ritroveremo qui in diretta venerdì prossimo, sempre per darci i consigli psicologici che non devi assolutamente seguire. A presto Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a

Venerdì 17, ragazzi, per noi di Estatissima è solo un altro giorno fortunato, diciamo. Chiudiamo questa settimana con un pieno di energia e di vibrazioni positive. Il weekend ci aspetta per regalarci nuove avventure e tanto, veramente tanto meritato riposo. Se vi siete persi qualche passaggio, potete recuperare tutto su estatissima.it. Restate sintonizzati sui nostri canali social, Facebook e LinkedIn. Durante il weekend, insomma, ci sarà la possibilità anche di rimanere proprio in contatto con la nostra linea WhatsApp e i nostri altri colleghi che saranno qui in radio per tutti voi. Ovviamente buon fine settimana di sole a tutti. Ci sentiamo lunedì per ripartire insieme ad Alessandro Fizzotti e a tutto il nostro team estivo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Voglio stare, sembrava amore, non era. Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più.
4: 3.
5: Bossa nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: In pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli,
1: la numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

0: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Bene, dai, siamo partiti tranquilli come sempre. Allora salutiamo subito Fabio, Dunia, Maria Grazia, che ha compiuto anche gli anni. Auguri, auguri, auguri. I suoni sono duri, la musica è potente, ti entra nella mente. Effetto effervescente, rullo di tamburi, i suoni sono duri. Come per magia, ecco Mauro Picotto, sviluppo di energie di un suono ben prodotto. Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, la Extended Mix Version. Per iniziare questo viaggio sonoro al meglio, oggi tanti indovinelli sonori e non solo, quindi attivatevi.

Bene, bene, sono saliti a bordo anche gli amici Fabio di Monastier, che tra l'altro anche lui di recente ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri di buon compleanno al nostro Fabione nazionale e non solo. Un saluto anche alla sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. E un saluto anche ad Anna Maria, anche lei sempre presente con il suo amico a quattro zampe Spike. Quindi salutiamo anche gli amici di Conscio Dosson di Casier Treviso, la marca trevigiana sempre presente, come la Dunia che dice io sono presente come sempre. Saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto, specialmente le mie amiche vicentine, con Agnese, Anna di Breganze, Brunella con Valerio, quindi andiamo nella provincia di Venezia, e Valentina con nonno

davvero amici jesolani ormai. Renata di Montebelluna, no, è Roberta di Montebelluna, che è il nostro ascolto, è già attivissima anche lei, quindi la salutiamo, così come la Gabri dell'Olmo di Martellago, Miss Strichete Strocchete, che è già all'attivo con le sue telefonate. Arrivo, arrivo Gabri. Vai, andiamo con un indovinello sonoro, vediamo chi indovina dalla musica classica, vediamo chi indovina l'autore di questo brano. Forza, scatenatevi!

Bene, bene, allora la Gabri dell'Olmo di Martellago vi saluta tutte, in particolare Enzo, Ilario, tutte le vicentine, le veneziane, le trevigiane, le padovane. La Gabri non si dimentica mai di nessuno, saluta tutti i bambini del mondo. E salutiamo allora Roberta che dice: ricambio con piacere gli affettuosi auguri della dolcissima Dunia. Saluto caramente la vulcanica Gabri, la nostra amatissima Lady Stricket e Strocket. Esatto, Roberta da Montebelluna. Salutiamo anche il mitico Roberto con la sua Ritmo dal 1982 per gli amanti delle auto d'epoca. Lui la tiene come un gioiellino. Quindi grande Roberto, grazie per quello che fai, sei una persona speciale. Attenzione al prossimo indovinello sonoro, Graziano da Marcon, siete scatenati oggi.

0: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spin.
1: Ave, ego sum Fabio ex Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spin audio.
2: Un saluto qui da Pordenone, dal grande Lorenzo. Ciao Lorenzo, qua dal Marco. Ciao caro, complimenti per la trasmissione.
3: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
4: E là Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia. Grazie per la tua presenza, viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Wow, che ritmo da mille una notte.
4: Bravo Lorenzo Speed.
5: Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed.
4: E là Lorenzo Speed, un saluto dalla Sardegna e grazie per i tuoi fantastici viaggi sonori.
3: Attenzione, un saluto a Lorenzo Speed.
6: Hello, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
7: Ciao Lorenzo Speed, saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone.
9: Bene, bene, saliti a bordo anche Andrea di Udine, quindi abbiamo anche gli amici del Friuli Venezia Giulia, oltre alla onnipresente Sardegna con Francesco e tutta la sua famiglia, gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano, quindi vogliamo salutare anche gli amici della zona? Andiamo a salutarli, allora scopriamo anche le zone della Sardegna, visto che abbiamo tanti ascolti anche lì, è sempre cosa buona e giusta.

0: Eccola qua, Villa Urbana, Biddobrane in sardo, spero di aver letto bene, poi mi correggerà il Franci. È un comune italiano di quasi 1500 abitanti della provincia di Oristano in Sardegna, situata al confine tra le subregioni storiche del Campidano di Oristano e della Marmilla. Spero di aver letto bene perché qua sono tutti nomi che non conosco. I comuni confinanti sono Allai, Mogorella, Oristano, Palmas, come Giorgia Palmas praticamente, Palmas Arborea in realtà, Ruinas, Siamanna, Usellus e Villa Verde. Spero di aver letto bene. Gli abitanti sono i villaurbanesi o anche biddobranesus. E questo invece lo riconoscete, questo disco? Dai, scriveteci il titolo e l'autore di questo brano. Salutiamo anche Tania e Simone, anche loro sempre presenti da quel di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, perché la musica non divide, la musica unisce. Per i vostri messaggini impazzite insieme a noi, WhatsApp e Telegram, SMS anche al 349 7267 647.
1: Fantastica questa allegria! Godiamoci la musica! Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo e Speed Airlines!
2: Ehi là Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna! Pronti all'atterraggio?
3: Ehi grande Lorenzo, sei super, vai!
4: Elio i nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
0: Grande Augusto D'Aoglio, indimenticabile. È arrivato anche il DDV Davide di Villa Verla, anche lui quasi sempre presente, quindi lo ringraziamo di cuore per la sua presenza costante. Alberto di Treviso, anche lui non può mai mancare. Un saluto a tutte le donne che sono anime stupende. Lorenzo, vai di violino. Ciao bello, Alberto di Treviso. Ciao, ciao Alberto. Un saluto a te, Bruno e Lucia, a tutti gli amici della marca trevigiana, sempre così affettuosi, partecipi, interattivi. Allora, interagite insieme a noi, WhatsApp, Telegram ed anche SMS, come preferite, come gradite. 349 7267 647. Non l'ho ancora detto, comunque vi aspetto anche sul mio canale YouTube, all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed. Siamo sempre di più anche lì e quindi, come dico sempre, più siamo più ci divertiamo. Salutiamo anche la Elena, la fatina di Piove di Sacco, zona Saccisica, anche lei sempre presente, che ci manda sempre i suoi messaggi vocali. E quindi vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it. Adesso bando alle ciance, andiamo a scegliere il prossimo disco. Sarà col violino oppure no? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante: saper ascoltare.

0: fresche colline di Colsa Martino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura, dalla Toscana.

Eccolo il violino, è arrivato il violino per l'Albertino. Salutiamo anche Adriano Schiavon, paese natio della mia mammina Schiavon. Andiamo ad esplorare anche Schiavon allora.

Saluto anche mio babbo Francesco, siamo la musica grazie ai miei genitori e quindi li ringrazio entrambi, Francesco, Mario e Marilena. Allora, Schiavone è un comune italiano di quasi 2700 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Vi ricordo anche che gli abitanti si chiamano schiavonensi o anche sclavonensi. Beh, più facile schiavonensi, direi. I comuni confinanti sono Breganze, Colceresa, Marostica, Nove, Pozzoleone e Sandrigo. L'origine del toponimo Schiavon è incerta, sembra che derivi da Sclavonum, accrescitivo di Slavus o Sclavus. Non è però chiaro a quale gruppo etnico il toponimo si riferisca, perché compare già nel XII secolo, quindi non può riguardare un afflusso di persone di etnia slava favorita dalla Repubblica di Venezia nel XV secolo per ripopolare le campagne della terraferma. Ok? Quindi salutiamo gli amici di Schiavon, provincia di Vicenza, così come Adriano, Marina e tutti gli amici della musica. Andiamo! Arriva anche una dedica per il Fabione dei Monastier, che lo dedica a tutti voi, se lo merita, perché il Fabione è in progressione. Dolce, un po' cafone. No, scherzo, era per far la rima. Torniamo al discorso di prima.

di Lorenzo Spede, quindi il Fabione di Monastier, udite udite, vi fa una dedica a tutti voi, quindi collegatevi, sintonizzatevi e viaggiate con noi. Buon viaggio!

0: Eccolo qua, allora salutiamo anche Manuel di Arzignano, che anche lui ci ascolta sempre con passione, costanza, impegno, dedizione. Quindi ringraziamo veramente gli ascoltatori speciali, quelli che ci ascoltano. Esatto, ci sta, bravo per il riferimento. Dice: qui nacque il numero 2 del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a proposito di Schiavone. Questa è la nota di riferimento curata da Adriano, che ringraziamo. Va bene, allora proseguiamo nel nostro viaggio sonoro con questo disco molto strumentale, molto da riflessione, quindi riflettiamo. Va bene, ancora Roberto e Roberta attivissimi, grazie. Abbiamo tanti messaggi da farvi ascoltare. Elenina e la Fatina, sentiamola.
1: Tutti pronti per il nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
0: Grazie, allora anche la Elenina sempre presente.
2: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
0: Anche Antonio di Genova, quindi salutiamo gli amici della Liguria. Adesso vi state scatenando con i messaggini, quindi salutiamo anche gli amici della Liguria. A proposito di

Liguria, Toscana, tutte quelle zone lì. Saluto anche gli amici di Ceparana, in particolare il nostro amico Riccardo Benedetti DJ. Lo ringrazio di cuore perché suona spesso e volentieri anche le mie tracce. Viaggio, Sublime, Armonia, e quindi lo ringrazio veramente di cuore. Allora, bando alle ciance, spazio alla musica. Scriveteci i vostri messaggini, siamo qui per voi. Se volete salutare qualcuno, se volete ricordare qualche persona a voi cara che è in cielo, lo facciamo volentieri. Io ricordo sempre i miei nonni Antonio, Antonia, Giovanni e Lucia, e quindi avanti così. Tra l'altro anche mio nonno Giovanni era nato proprio in quel di Schiavon.

Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spinti.

Di Piave, provincia di Treviso. Salutiamo allora anche gli amici, perché no, di Moriago della Battaglia. Se non siete mai stati, vi consiglio di visitare l'Isola dei Morti. Il nome non è dei più belli, sapete che a noi piacciono le cose positive e costruttive, però lì riposano, speriamo in pace, tanti giovani che hanno perso la vita per una guerra inutile, a volte anche fratricida. Quindi no alle guerre, sia alla pace e sia anche alla memoria, affinché non ci siano più questi conflitti che non portano a nulla. Quindi evviva la pace, evviva la musica, l'arte, la cultura, la fratellanza, l'unione.

Eccolo qua, è arrivata, non eccolo qua, eccola qua, è arrivata Armonia, con simpatia, cortesia. Quindi dai, armonia per tutti voi, perché dalla pace e dall'armonia possono nascere tante belle cose. E allora armonizziamoci insieme a Tempo di Musica.

0: Esatto, bravo Fabione che dice bravo, bel pensiero, applausi per tutti i giovani che hanno donato la loro vita per il nostro futuro. E qua anche un po' di commozione c'è, perché ci sono ragazzi che non erano neanche maggiorenni, mi vengono in mente i ragazzi del 99 che hanno perso la vita. Ecco, è meglio stare in silenzio e riflettere. Riflettiamo con la musica, perché la musica è un toccasana.
1: Perché sono al fresco in montagna, ma li ascolto con il pensiero. Grazie Lorenzo Spinto.

È arrivata anche la Maria Grazia. Auguri, auguri, auguri.

Vai, vai con i vostri messaggini, scatenatevi. Allora vi ricordo il numero per chi non lo sapesse già, non lo avesse memorizzato, memorizzatelo per i nostri viaggi sonori. Il numero da contattare è sempre lo stesso, me lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici, è il 349-7267-647. Lo ripetiamo anche più lentamente, è il 349-7267-647. Questo era Armonia con l'H finale di Lorenzo Spida. Lo trovate sui principali portali musicali, tra i quali SoundCloud, Spotify, Deezer, Tidal, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ne arriva un altro. Vediamo chi indovina titolo d'autore senza usare Shazam. Buon ascolto a tutti. Si va con la musica, perché la musica non si ferma mai.

Wow, che bel messaggio, Arianna. Grazie Arianna di Chioggia che dice: ciao carissimo Lorenzo Speed, grande disco questo, buonissima trasmissione, ti voglio bene. Arianna da Chioggia, grazie. Anch'io voglio bene a tutti voi, a tutti i miei ascoltatori, le mie ascoltatrici, perché mi donate sempre tanta gioia, allegria, siete sempre con me, mi fate compagnia nei nostri viaggi sonori, e quindi grazie, gratitudine eterna a voi. Spero di tenervi compagnia con le mie sonorità, con i miei viaggi sonori, di portare un po' di allegria, spensieratezza. Un abbraccio alle persone ammalate, alle persone che si sentono in solitudine. Noi vi siamo vicini, sempre e comunque, perché siamo qui per portarvi un po' di allegria, gioia, spensieratezza e, perché no, anche compagnia. Evviva la musica, evviva la vita! Festeggiamo, celebriamo ogni giorno. È uno spettacolo divino.

spettacolo questo disco, cosa dite? Spettacolo. Lorenzo, amico mio, lo sento il tuo sound, un abbraccione, grazie per ricordare sempre le persone che non stanno bene, sei una persona di gran cuore, Luisa. Grazie Luisa, mi fai emozionare. Emozioniamoci allora, tempo di musica, insieme, together. Zusammen, juntos, united. Senti che sound, il suono che arriva dentro al cuore, ti tocca l'anima.

Bella, bella questa Simon. È arrivato anche il nostro amico Simon di Valproto Quinto Vicentino, che dice: ciao Big Lorenzo Speed, grazie per il Big. Sono in realtà piccolo ed umile, e comunque grazie per la fiducia, Simon. Sto ascoltando ed apprezzando le sonorità sentite fino ad ora. Vai così e sai come si dice: non cambiare il cavallo che vince, ma pompa! Va bene, grazie Simon. Grazie per il cavallo che vince, grazie per le sonorità che hai apprezzato. E allora procediamo spediti verso nuovi orizzonti spazio-temporali. Anche Anna Maria Scatenata dice: dedico con cuore queste sonorità a tutti i fedeli radioascoltatori, compreso Valentino, Rosy e la dolce Maya. E li saluto anch'io, gli amici di Long Bridge o anche Ponte Longo. Valentino, Rosy e Maya, ovviamente Spike ed Anna Maria, sempre uniti nel segno della musica e dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro, una dedica alla nostra amica Roberta di Montebelluna. So che lei gradisce molto.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo, secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 72enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico delle ultime ore. E la Premier Meloni oggi è intervenuta sui social sui temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal disegno di legge sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, scrive la Presidente del Consiglio, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza

0: sicurezza in Italia, le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, ha aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Operazione antiterrorismo: arrestata nel Pavese una 17enne italiana per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale. Ieri l'Aula ha approvato la proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato, prevede l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Sviluppo economico. Si è svolta ieri davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive l'audizione di Claudio Descalzi. L'amministratore delegato di Eni è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento nei settori produttivi per sostenere la crescita. Si è svolto mercoledì alla Camera il question time del Governo. Hanno partecipato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, l'offerta formativa degli istituti tecnici, la tutela dell'artigianato e la situazione dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alle attività del gruppo Stellantis. Competitività e sviluppo. Si è svolta ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale. All'evento ha partecipato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Media e diritti. È andato in scena martedì alla Camera l'evento di presentazione della relazione annuale 2026 a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno partecipato tra gli altri la segretaria di presidenza della Camera Anna Rita Patriarca e il presidente dell'autorità Giacomo La Sorella.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare Il suono dei ricordi estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Night Jay.
2: Si parte.
3: Ciuf ciuf.
2: Provate a pensarci. Salite sulla vostra Uno Turbo E sul Golf GT e vi recate in quella discoteca dove sapete che passerete una serata estremamente felice.
3: Questi sono gli anni 90 e questa è la loro colonna sonora.
2: Eco Bass, General Bass, Mute, BASP, Extend vs. Vincent, Two Brothers on the Fourth Floor, Disc Blank and Chase.
3: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa
2: e dal vostro Night Jay.
3: Accendiamo i motori e partiamo. Brum.
2: Alla volta di Eco Bass.
4: You are clear to initiate power up.
5: Unlock the

Pierluigi Giombini è un produttore italiano bravissimo, ha realizzato tantissimi progetti negli anni 80-90 fino ad arrivare a Eco Bass nel 1995 con Julio Ferrarin, Cravi Pratt e Tammy D per il brano intitolato Giving It Up. Per i prossimi 3 minuti invece andiamo in Germania e torniamo indietro di un anno. General Bass, Bass of Love. Questo è il titolo.

Bel Air Sound Project arriva dalla Germania e si compone di persone i cui nomi svedesi, insomma, non riesco molto bene a pronunciare, ma quello che riesco molto bene a ricordare è l'elenco delle canzoni che hanno realizzato.

Two Brothers on the Fourth Floor e Disc Blank ci hanno portato l'estate, rispettivamente con The Sun Will Be Shining e Magic Summer. Siete pronti all'estate? Siete pronti?

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa, il vostro Nigel.
2: E il vostro.

0: Quanti brani abbiamo ascoltato, tutti belli, erano gli anni 90 e adesso dobbiamo concentrarci nella sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 sono i pezzi che ascolteremo e 8 sono le occasioni che avremo per ricordare quel momento particolare.
0: Attraverso Jenny Key, Chris, Kelly Brown, Modern Talking, Eruption, Fine and Cannibals, Italian Boys e Robbie Neville.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Mm-hmm. Infoline 342 3133781.
0: Eh sì.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Clara Moroni, Daniela Rando e Stefania Del Pino sono le tre voci importanti del progetto Jenny Key, prodotto dalla Sci-Fam, italianissima casa discografica che ha concepito tantissime opere, compresa questa Hot Love che abbiamo appena ascoltato.
1: Sento dei ciu-ciu in sottofondo.
0: Sono quelli di Chris, 2x2 è il pezzo che ora ci gustiamo.

0: Voi pensate che il mestiere del presentatore, dello speaker, del DJ sia semplice? Alla fine della fiera si tratta di presentare delle canzoni, dire quattro stupidate, ma quando si presenta un nome così complicato, beh, mettiamo alla prova le nostre capacità. Abdulkadir Mohammed Ali Books, questo è l'artista che si cela dietro il progetto Kelly Brown. Nato a Mombasa in Kenya, ci ha presentato Only You Can.
1: Only You Kenya?
0: Non Kenya, Ken.
1: Ah, cosa ci aspetta adesso?
0: Un gruppo che forse non ha nemmeno bisogno di presentazione. Sono Modern Talking, hanno venduto 6 milioni di dischi con lo stesso ritornello in tutti i brani. Un esempio: You're my heart, you're my soul.

0: Il titolo del pezzo lo può dire soltanto la principessa.
1: Se la vi.
0: Esatto, era Robin Neville, nato a Los Angeles in California il 2 ottobre del 1958. Quattro sono gli album nel suo carniere: nell'86 Robin Neville, nell'88 A Place Like This, Day One nel 91 e nel 2011 Robin Neville's Singer Songwriter 2. Dal primo Robin Neville è stata estratta la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo, e precisamente con questo possiamo salutarci, principessa, giusto?
1: Non prima di aver ricordato la nostra infoline 342-3133-781.
0: Scriveteci e continuate a seguirci. Ci ritroveremo presto con tanti altri brani che vi faranno sentire bene.
1: Soprattutto vi ritroverete con la vostra principessa.
0: Ciao anche da NiJ.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Amici, il volume sale, lo sentite? Ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa la BDJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia vanno a spalmare creme abbronzanti due stelle della musica danzanti. Loro sono Bob

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le più belle del reame della Exclusive, ricordiamo alla numero 3, 7 giorni fa c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Seconda posizione per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. I The Bauza e la loro Magnetic sfrecciavano in vetta, number one.

Oh, apre così i battenti la classifica dance che forse piace davvero a tutti quanti. Ecco la numero 15. Quando ci si mettono, beh, fanno ballare anche la Torre Eiffel. Gli Offenbach sono tornati con una nuova hit e un nuovo abbinamento, la band inglese degli Star Sailor. La hit è Fall to the Floor. New entry, Offenbach, numero 15.

parti più belle e frizzanti con una delle song che mette d'accordo tutti quanti. Me gusta mucho, sorry papi, Topic e Becky G suonano in 14ª questa settimana.

Exclusive Don Short, altre due hit in sequenza adesso. Numero 12 con la bella e brava simpatica Elettra Lamborghini. Patonza patonza, qui c'è la hit che ti abbronza. Voilà! E in undicesima spazio al ciclone con Joanna. Gli artefici sono Molly Molel, Nick Veloso e John Peralta. Exclusive Dance Chart è proprio la classifica che

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Uomo Number 9, Freccia in Up, per una song di qualche mese fa. Due stelle della pop rap protagoniste con noi, Doci e Lady Gaga, la numero 9, ripresentano Runaway, Number 9. A volte ritornano.

Andiamo a scoprire insieme la numero 8. Intravedo, non intravedo, ma certo che li vedo. David Guetta e la super formosa brava Bibi Rexha con Sad Girls viaggiano alla numero 8 nella Exclusive Dance Chart.

0: ci assumola veramente questa prima parte là esclusiva con gli Offenbach, Star Sailor, Topic, Becky G, Molella, Baby K, Docile, Lady Gaga, Bibi Rexha, Dave Guetta. Tirate fuori i passaporti, si spazia nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Veri veri crazy, il volo nel flashback, l'originale

Signore e signori, con il Balzanelli ci sentiamo tutti più belli. Si balla nel Balza in the Box. E c'è Samurai J con il ritmo di Flamenco Paranoia. Ogni momento è una gioia di 8-1.

Biglietti, signori, biglietti! Si viaggia nel back to back. Per la numero 6 vi porto ad Alghero in compagnia di uno straniero. In console ci sono lo zio Peter, KJ Freak e la voce di Simo Lu. Completeremo il giro turistico in quinta con la hit Talk to You degli Another e la songwriter di New Jersey 54 Ultra. Exclusive Dance Chart, te le suona così.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Number 4, 4 stelle della dance del momento da vivere ancora insieme. Saliamo di un gradino con un pezzo che ci piace un casino. E se lo balli ti spettina anche il codino. Loco Loco, Eddie Gordo, numero 4.

Odio Infuocato per questa terza di luglio della Exclusive Dance Chart. Number 3, tutta del produttore Latin House Ugel. Forza globale, hit speciale. Moving to the Sun, viaggio.

Ecco che ballano anche in Giappone. Seconda parte, protagonisti Sam Jacobs, Estra Nurray, Zio Peter, Yanada, 54 Ultra, Imala Angel, Ugel, The Bausa. Pronti? Vi svegliamo la numero 1. Nuova numero 1, regina assoluta per una hit che va cantata, ballata e goduta. Merck & Cream, dei The Colors e la Brancale, viaggiano alti con una song davvero speciale. Partenope e...

0: Per questo terzo aggiornamento di luglio 2026 con la Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Noi non vi lasceremo mai, vi vogliamo un mondo di bene. Ciao belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
3: Ben ritrovati con la Hit Italia, siamo pronti a scalare la classifica più calda dell'estate con i 20 brani più ascoltati del momento.
4: Restate con noi per scoprire chi si aggiungerà alla vetta.
3: Apriamo le danze dalla 20ª posizione con una new entry che ha già catturato la nostra attenzione. Ecco, settembre con 2 settimane.

Scendono di 4 gradini mais, salmo e colapesce. La loro cattive abitudini si piazza stabile alla numero 18 di questa Hit Italia.

Ed ecco la novità assoluta che porta l'estate direttamente nelle vostre orecchie. Entra la 17ª Baby K con la travolgente Tuca Macarena.

0: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
1: Alla posizione numero 16 proseguiamo il nostro viaggio con il groove unico di Dito nella Piaga e la sua Businessman, che si mantiene stabile in questa zona della classifica.

Continuiamo la discesa verso il cuore della top 20. Alla quindicesima troviamo Achille Lauro con Comuni Mortali, un brano che continua a far parlare di sé. E ciao.

Grande balzo in avanti per Anna Pepe, guadagna ben 6 posizioni e si porta alla 14 con la grintosa White Girl Worsted.

0: duetto di fuoco per questa settimana. Entrano direttamente alla 13ª due icone come Gabri Ponte e Jovanotti con il loro nuovo singolo DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Altra new entry di peso alla posizione numero 12, ecco la collaborazione esplosiva tra Emma e Fabri Fibra con Antidroga, un pezzo che scalerà sicuramente la classifica.

Scindele 11 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Continua a farci ballare, ma questa settimana perde 6 posizioni rispetto al precedente appuntamento.

Entriamo nel vivo della top 10. Alla posizione numero 10 troviamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento, che nonostante la discesa resta un pilastro di questa classifica.

fare ancora arrivando alla nona a Saif con Buona Domenica, un brano che sta conquistando sempre più consensi tra i nostri ascoltatori.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: All'ottavo posto troviamo Irama con Cabana, un brano che, pur perdendo terreno questa settimana, rimane tra i preferiti di chi ama il sound estivo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ottima performance per Noemi, che guadagna terreno e si piazza alla numero 6 con Tu cosa fai questa sera? Un brano che cresce ad ogni ascolto. Stare con

Entriamo nella top 5 con Francesco Gabbani e Summer Funk. Sale al quinto posto e porta una ventata di energia pura in questa calda giornata di luglio.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Alla posizione numero 4 troviamo una conferma straordinaria. Gaia si mantiene altissima con Bossa Nostra, una delle perle di questa stagione.

Medaglia di bronzo per il trio delle meraviglie, Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors salgono sul podio alla terza posizione con Partenope.

La lotta per il vertice è serratissima. I pinguini tattici nucleari rimangono saldi alla 2 con Scusa, sorry, lo siento, un successo inarrestabile.

E la regina della classifica resta lei, o meglio, resta lui. Al numero uno per la seconda settimana consecutiva, Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Una vetta meritatissima, quella di Samurai Jay, che conferma il suo straordinario momento artistico.
1: È stata un'edizione di Hit Italia davvero ricca di colpi di scena e nuove entrate, vero Mauro?
0: Assolutamente, ed è proprio questo il bello della nostra classifica. Tutto può cambiare in un attimo.
1: Grazie a tutti voi per averci accompagnato in questo viaggio musicale. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui con Hit Italia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Eccoci qua.
1: Siamo pronti per la seconda puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non mi hai detto, Franco, se ti piace la sigla. Ti piace? Ho usato la sigla un po' frizzante, un po' sbarazzina per questa estate 2026. Allora, il mese di luglio e tutto il mese di agosto, nelle nostre web radio ci sarà questo appuntamento che vi dà la possibilità di andare anche a seguire un po' di consigli se siete nella nostra isola in vacanza, e noi tenteremo di darvi dei buoni consigli. Ok, io sono pronto con un pezzo di una cantante, un singolo di una rapper italiana che si chiama Anna. Vi ricordo che questo è anche il primo estratto di quello che è il suo secondo album in studio, che si chiama Million Dollar Babe. Il pezzo che vi faccio sentire si chiama White Girl Wasted. Schi signori, partiamo proprio bene, con un po' di ritmo, è Anna.

Beh, un po' di ritmo, dai, per iniziare davvero bene questa settimana. Lunedì siamo in diretta, il 13 luglio 2026. White Girl Wasted, questa è Anna. Bene, bene, bene. Cosa visitare in Sardegna? Cosa visitare? Ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Da nord a sud, questo luogo non smette di stupire anche il turista più esigente. Se poi questo turista è un VIP, l'esigenza rasenta alla perfezione. Ma c'è la Costa Smeralda, che è il luogo ideale per sentirsi principi, magnati e anche re. Il nome lo si deve a Esmeralda Mentasti, che è la figlia dell'industriale che insieme al principe ismailita Aga Khan ebbe questa ambizione negli anni 60 di fare la costa da Capoferro, poco più a nord di Porto Cervo, fino al golfo di Cugnana, una delle zone più esclusive al mondo. E ci riuscirono, perché è impossibile immaginare di visitare la Sardegna senza immortalare questa costa in una foto. E le miriade, di yacht, no? Siete mai andati? Sicuramente sì, che d'estate punteggiano le calette. Poi ci sono le spiagge dove tuffarsi, ci sono quelle popolari del Pevero, a pochi chilometri da Porto Cervo, e quella del Principe, poi quelle meno mainstream di Romazzino, di Capriccioli e ancora di Ruia, le spiagge molto molto di lusso. Poi ammirare le barche a vela bianche che punteggiano le calette di verde smeraldo, poi girare anche tra le boutique di Porto Cervo e sostare anche nelle piazzette eleganti dei suoi centri. È uno dei piacevoli passatempi di questa zona. Ma per gli amanti della natura, c'è anche un'insenatura naturale che diventa Porticciolo, che è Cala di Volpe, diventata anche un set per dei film glamour molto conosciuti. Andiamo a ricordare Agenda 007, la spia che mi amava, no? È stato girato proprio da quelle parti, hai capito? E va bene, la Costa Smeralda è uno dei punti della Sardegna più così visti soprattutto da chi possiede un po' di soldini, vero Franco? E adesso un pezzo del 1995 di Zucchero.

Beh, anche con le canzoni vi portiamo un po' dietro nel tempo, un po' di estati fa. Questo The Rhythm of the Night è una canzone di questo gruppo Eurodance italiano Corona, ed è stata pubblicata come singolo di debutto nel 1993 in Italia e poi altrove l'anno successivo. Veramente un pezzo che ha fatto ballare davvero tantissime persone. E va bene, la musica continuano anche le notizie, perché questo Sole di Sardegna è anche un programma che vi vuole dare consigli se siete nella nostra isola, oppure ci dovete arrivare, magari siete già in vacanza, oppure dovete venire, dovete organizzarvi, non lo so, vi diamo dei consigli, perché ci sono dei posti davvero incantevoli in Sardegna, e tra i posti più belli da visitare qui nella nostra isola c'è l'arcipelago della Maddalena con le sue 7 isolette, di cui la Maddalena e Caprera sono le più grandi. Solo queste sono visibili in auto, mentre le altre sono accessibili solo in barca. È indubbio che queste isolette siano tra le più belle della Sardegna e che regalino atmosfere uniche, tramonti da immortalare e colori davvero meravigliosi. Girare in cerca di spiagge e calette è uno degli sport preferiti dai turisti. Tra la spiaggia di Testa del Polpo con le sue acque turchesi e la spiaggia del Cardellino, passando poi per quella di Spalmatore, si può anche gustare il volto autentico di questa bellezza, la bellezza sarda. Anche Caprera è una delle isole che suggeriscono cosa fare in Sardegna. Calette stupende come Cala Serena, Cala Napoletana e Cala Brigantina da raggiungere dopo un po' di cammino. È una torre, la torre di Taialone, a 212 metri, questa dal livello del mare, da cui ammirare il panorama. Ma non è finita, perché poi nei dintorni della Maddalena ci sono davvero luoghi unici che si possono ammirare solo dal mare. C'è Budelli, per esempio, che conserva la spettacolare spiaggia rosa a Cala di Roto, fatta di minuscoli frammenti di gusci calcarei, di corallo, granito, conchiglie e spargi, che è l'isola fatta di duro granito, aspra e incontaminata, che si butta in un mare davvero turchese. E adesso c'è Paola e Chiara. Siamo d'estate. Questo è un pezzo, questo singolo di questo duo italiano Paola e Chiara, del 2023, secondo estratto dall'album Per Sempre.

0: Eccoci qua, siamo sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Fraugio, Franco in regia dalla Torre di Villa Urbana. Le radio collegate, lo ricordiamo, sono Music Factory Oristano, la radio dove io in questo momento mi trovo e vi sto trasmettendo questo appuntamento. Le radio collegate sono Radio T2000 Villa Urbana Music, che sono capitanate dal buon Franco, il regista, ma anche il direttore di queste due radio, Radio Felix Oneri e anche Radio Centrale Oristano. Bene bene, allora ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di questo appuntamento. Scatman è noto come I'm Scatman oppure semplicemente come Scatman, questo singolo di questo cantante statunitense Scatman John, che è stato pubblicato nel 94 ed ebbe davvero un grandissimo successo. Oh bene, sotto il sole di Sardegna, la Sardegna, uno dei luoghi davvero incantevoli, ambiti da tutti. Vi consigliamo, se siete sulla nostra bella isola oppure volete arrivare da noi nel mese di agosto, non lo so, o magari anche a settembre, perché molti prendono le ferie anche a settembre, uno dei luoghi da visitare in Sardegna è sicuramente Cala Grande, una piccola valle che si trova a ovest di Capotesta e che negli anni 60 venne etichettata come la Valle della Luna dalle comunità hippie dall'epoca. Questo luogo è frequentato dai naturisti, è una valle lunare piena di rocce, di granito, di forme diverse, sinuose, curve modellate dal vento e dal sale che si illuminano di notte come piccoli bagliori, bianco fluo e dominante da una roccia che arriva a 128 metri, e questa roccia è nota con il nome di Il Teschio. Il paesaggio è suggestivo di giorno e di notte grazie alle sue spiagge di graniglia, da Cala di Mezzu a Cala Grande, al suo mare verde smeraldo e al profumo di mirto, erica e corbezzolo che si diffonde ovunque. Un luogo davvero in grado di portare altrove insieme a un altro luogo lunare nei dintorni di Agius, meno conosciuto ma altrettanto intrigante. E adesso andiamo a sentire una superstar nel nostro appuntamento, che vi stiamo trasmettendo, Soli di Sardegna. La superstar è latina, si chiama Carol G, alias Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice 35enne colombiana ed è in vetta alle classifiche con questo motivo che si chiama Viando por el Mundo, è l'inno alla vita e anche alla libertà. Carol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

Ogni volta che succede, insomma, che mettiamo queste canzoni, Franco fa uno spazio in mezzo e balla da solo. Questa Macarena è una canzone interpretata dal duo musicale spagnolo Los del Rio. Ricordiamolo che ha avuto un successo questa canzone internazionale tra il 94 e il 96 e continua ad avere un seguito davvero di culto. È considerata, pensate, una delle canzoni più emblematiche della musica dance degli anni 90 ed è stata classificata nel 2002 da una rete televisiva musicale americana come la canzone numero uno di tutti i tempi. Beh, ma ancora oggi si balla veramente alla grande, soprattutto nelle scuole di ballo la suonano e nelle feste veramente va alla grande. Ok, uno di quei successi, come possiamo definirlo, Franco? Intramontabile. E va bene, va bene. Siamo pronti per andare a consigliarvi cosa vedere in Sardegna, ma ce ne sono tanti di posti belli. E in questo appuntamento solo in Sardegna ce n'è di consigli da darvi davvero tanti. Cosa vedere in Sardegna? Nell'entroterra, a sud di Palau, se oltre allo smeraldo dei mari si cerca il verde della macchia mediterranea, si possono scoprire antichi reperti di civiltà ormai lontani millenni. C'è la tomba dei giganti di Mizani a Palau, è un vero Stargate che ci riporta indietro nel tempo all'età nuragica. Ci sono pietre accostate a una delle stele di granito che costituiscono una tomba collettiva della classica forma taurina. Secondo la tradizione popolare, custodiva le ossa enormi di esseri megalitici. Cioè, sarà per questo che è visitata da persone di tutto il mondo in cerca di esperienze energetiche inusuali. Magari sarà così, non lo so. E va bene, lui è in tour. È in tour, vero Franco? Max Pezzani in tour in Italia. Sì, sì, sì. Ho visto degli amici che erano, credo, ieri a Milano. A Milano a sentirlo allo stadio. E va bene. Nord, sud, ovest, est. Eccolo qua.

È sempre bello ritrovarlo, Max Pezzali, qui insieme a Mauro Repetto, Nord Sud Ovest Est. È il secondo album in studio degli 883, è l'ultimo anche album realizzato e scritto insieme appunto da Max Pezzali e Mauro Repetto, e contiene l'unica balla del suo duo, la celebre Come Mai, contenuta in questo album. Vi ho fatto sentire la canzone che dava il titolo appunto all'album intero. Siamo quasi nel finale del nostro appuntamento e adesso ci spostiamo a Castelsardo, data la sua storia e le sue bellezze naturali. Spesso si dimentica di nominare i borghi antichi tra i luoghi da visitare in Sardegna, eppure di paesi caratteristici ce ne sono, e uno da segnalare assolutamente appunto a Castelsardo, che racconta più di altre le vicende dell'isola tra la dominazione genovese e quella spagnola. Non per nulla domina la cittadina di Castello dei Doria, famiglia nobile genovese arroccato sulla cima di un promontorio quasi tutt'uno con la roccia. Scendendo poi si incontrano le casette dai colori pastello e ancora più sotto le meravigliose spiagge dorate di Lubagno. Poi a contendere la bellezza c'è anche Bosa, uno splendido borgo più a sud. Poi dopo Alghero, fatto di casette rosa dalle quali sembra sorgere il castello di Serravalle, dal quale ammirare il paesaggio montano e marino. Oltre al Ponte Vecchio e alla cattedrale, Bosa consente di fare un tuffo nei costumi locali grazie al museo Casa di Riu, dove sono conservate alcune opere in pizzo, un'arte ancora presente nella tradizione sarda. Poi nei dintorni di Bosa c'è uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna, sono le piscine di Canemalu, dei crateri naturali che trattengono l'acqua cristallina, uno straordinario fenomeno naturale che si può apprezzare soprattutto in questo periodo. Eccolo qui, un po' di ritmo con Jamaican Bam Bam, è un brano del produttore, di uno dei produttori francesi che si chiama Hugel, e Solto, pubblicato dalla Mont Blanc Records.

Mamma mia che ritmo, un bel pezzo Afro House, Dance e House e una reinterpretazione anche del singolo Bam Bam di Sisters Nancy del 1982. Siamo davvero nel finale, ultimi consigli, vi diamo dei consigli, delle dritte per andare a trascorrere davvero in Sardegna un'estate indimenticabile, perché di posti ce ne sono tanti, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E allora noi vi consigliamo, senza nessun mistero sull'origine del nome di uno dei posti più belli da visitare in Sardegna, c'è l'Asinara, si chiama così per via dei suoi asinelli bianchi, è l'area prima rifugio di pescatori e pastori e poi carcere di massima sicurezza dall'85 al 1998. Ora è un'area protetta come il Parco Nazionale e Area Marina, è uno degli ultimi baluardi dell'Italia prima della Corsica ed è costituito da una superficie di solo 50 km quadrati, tutti da vedere a cavallo, in barca o magari in bici. Ora attenzione, perché arriva un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, al 1993. Questa è una canzone del cantante trinidadiano Other Way, pubblicata come singolo di debutto tratto dal suo album d'esordio. E allora vi faccio sentire la canzone che ci ha fatto ballare ancora oggi quando la si propone. Tutti scendono in pista a ballare. È pronto anche Franco dalla Torre di Villa Urbana per così muoversi al ritmo di What is Love?

qui All The Way, What Is Love. Siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Io in questo lunedì 13 luglio 2026 vi auguro intanto una buona estate, perché non so che siete in tanti sintonizzati sulle nostre web radio, ma vi auguro anche un buon inizio di settimana. Ricordo che questo appuntamento va in onda anche mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Ho il tempo per salutare e ringraziare Franco in regia della Torre di Villa Urbana, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, le sue due radio collegate per Sole di Sardegna. Sotto il Sole di Sardegna c'era anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, trascorrete una serena settimana, una buona estate e naturalmente fate i bravi.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa ed Every Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart. Vecchio podio.

vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

2015, alla posizione numero 14, un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia, una

Senza pausa intermittenza. La numero 13 di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026. La la la.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi coldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è tra

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: Colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Camomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit, Balza in the Box.

Riparte la seconda parte della esclusiva. I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imma Le Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale, Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Max Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia, posizione numero 3.

0: pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

Tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.